Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: Ci sono gesti che migliorano il presente.
1: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
0: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
1: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
0: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
2: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
3: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.
4: State ascoltando Radio Città Fucico.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: zero.it.
1: Uccia ragazza, ridere di caro.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Chambuy, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Atti, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: Dammi il cingue.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.

intorno al gioco del calcio e lo fece naturalmente a modo suo, girando gli stadi di tutto il mondo come osservatore di esseri umani, ma anche con la competenza e la passione dell'acceso tifoso dell'Oxford United. Per Morris il calcio era un moderno rito tribale. Pasolini poco tempo prima aveva invece parlato del calcio come dell'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo. Coi calciatori, per Morris, succedanei degli antichi cacciatori e novelli eroi della tribù, con allenatori e dirigenti nei panni degli anziani, rispettati da tutti, e i tifosi ad alimentare con i loro riti tribali, i cori, le bandiere, le esultanze, il senso di comunità e di appartenenza. Anche La tribù del calcio, il libro uscito nel 1981, ebbe una grande diffusione e suscitò non poche polemiche, ma comunque influenzò grandemente la percezione di questo sport. Morris alla fine è stato un artista dell'etologia, un antropologo sui generis, un autore che ha avuto il merito di spingere gli appartenenti alla nostra specie, malata di superbia, a considerarsi nient'altro che animali terrestri.

0: Il 18 aprile scorso alcune centinaia di persone si sono concentrate a Rapallo per una manifestazione di protesta contro il prelevamento e il barbaro abbattimento di una famiglia di cinghiali inermi e innocui, avvenuto all'alba del 15 marzo scorso. Tre mamme, quattro giovani di circa un anno e un maschio adulto che erano monitorati da tempo dai volontari e che non provocavano alcun disturbo ai residenti perché erano relegati nell'alveo del torrente San Francesco. Comunque, una situazione assolutamente gestibile. Il nome del torrente non è servito a salvarli dalla crudeltà umana. Molti cittadini sono rimasti indignati per questo blitz inaspettato, anche perché il comune di Rapallo era informato sulla situazione. Sotto al palazzo comunale ci sono stati interventi al megafono e poi una sfilata nel centro cittadino sino alla spiaggia del castello. Ha raccolto per noi le voci di quella manifestazione la corrispondente dal nord-ovest di Restiamo Animali, l'autrice radiofonica, poetessa e scrittrice Ilaria River Beretta.
1: Mi trovo a Rapallo sul gretto del fiume San Francesco, dove il 25 marzo è stata uccisa una famiglia di cinghiali. Erano tre mamme, quattro cuccioli e un giovane adulto. Sul gretto del fiume ci sono degli striscioni in bianco e rosso. Il rosso certamente ricorda la violenza che è stata usata qui, e ne leggo uno: la violenza non è mai la soluzione. Su questo striscione c'è una rosa rossa e su tutti gli striscioni ci sono mazzi di fiori che ricordano le vittime. Sono qui con gli organizzatori della manifestazione che ci sarà domani, 18 aprile.
2: Sì, ciao, buonasera a tutti. Io sono Carolina Sala, presidente della Task Force Animalista, che è un'associazione che si occupa della tutela legislativa degli animali e dell'ambiente, e sono una delle tre referenti di questo neocomitato nato a Rapallo, un comitato di cittadini chiamato Comitato Torrente San Francesco per la tutela della fauna selvatica. E questa è stata veramente una mattanza gratuita, cruenta, fatta senza alcun motivo. Siamo davanti al torrente, ci sono argini altissimi, bastava mettere un paio di varchi per bloccare eventuali fuoriuscite di cinghiali in alcuni punti strategici, e questa si chiama prevenzione che tutti i comuni dovrebbero attuare, sapendo gestire la fauna in modo etico e in modo ecologico, perché sennò anche le future generazioni si ritroveranno senza animali, senza anime, senza alberi, senza niente. Cioè, stiamo distruggendo tutto, quindi la coesistenza di fauna ed esseri umani è fondamentale. Aggiungerei che purtroppo l'altro giorno, il 15 di aprile, il comune di Rapallo ha avuto la possibilità di riscatto con una mozione proposta dal consigliere Angiolani dell'opposizione proprio per il contenimento etico. Peccato che ancora una volta il comune ha detto no, 9 voti contrari, solo 4 persone hanno detto sì. Veramente vuol dire che non è servito a nulla, non hanno ancora capito che le persone si stanno ribellando, perché i soldi che usano per queste schifezze sono i nostri e i cittadini hanno il diritto di decidere come spendere i propri soldi, se con la prevenzione o con le uccisioni.
3: Sono Marino Nassano di Rapallo. Li avevo visti dal primo giorno, quando mi ha detto ci sono due mamme con i piccoli. Io dal primo giorno tutti i pomeriggi li passavo qua.
4: Io sono Annalisa Vagliasindi, sono presidente di una ODV che si occupa di salvare le levrieri, quindi sono impegnata dal punto di vista animalista, ma non faccio parte di nessuna associazione animalista su questo territorio, quindi in questo caso sono intervenuta come cittadina. E questa cosa è partita in realtà da me e da Marino, che era la persona che si occupava tutti i giorni di queste creature. Per tutte le volte che scendevo io mi fermavo, li chiamavo i miei bambini, erano meravigliosi e non davano fastidio a nessuno. Loro erano qua e non uscivano mai, quindi è stato un delitto veramente efferato, perché c'erano mamme, c'erano bambini, erano un esempio di amore, di tenerezza, di convivenza, e tutti si fermavano a guardarli. Era una sorta di area faunistica a cielo aperto di cui tutti potevano godere. E la cattiveria, proprio la volontà di uccidere, in consiglio comunale è stato detto li uccidiamo tutti, questo è, e non sanno che uccidere tutti non risolve il problema. È veramente un mondo devastante se si pensa che questi animali hanno tanto da insegnarci e noi tanto da imparare da loro.
5: Buonasera a tutti, mi chiamo Giranti Giordana, sono presidente dell'associazione Etica Animali e Ambiente, sono la referente umana di Naso e Rosino, i due cinghiali che erano stati condannati a morte con l'ordinanza dell'ASL e che per fortuna sono stati salvati con la sentenza rivoluzionaria del TAR che li ha riconosciuti come esseri senzienti. Io sono qua perché per testimoniare questa crudeltà inaudita che si è verificata qua sul torrente San Francesco. E volevo ribadire che purtroppo i cinghiali sono le vittime sacrificali innocenti di una politica scellerata che non fa gli interessi della biodiversità come spesso si vanta, ma purtroppo fa gli interessi solo dell'attività venatoria e della zootecnia. Infatti sappiamo tutti che la PSA non è una zoonosi, quindi non può essere contratta dall'essere umano, ma è una malattia specie specifica che quindi possono contrarre solo i suidi. E purtroppo tutte queste ordinanze di abbattimento avvengono solo ed esclusivamente per tutelare gli interessi di un'attività che è quella degli allevamenti intensivi. La politica purtroppo non considera i pareri scientifici più autorevoli, che dicono e dimostrano che a causa dell'attività venatoria la popolazione di cinghiale si riproduce esponenzialmente. Se viene abbattuta la matriarca, che controlla gli estri di tutte le altre femmine del gruppo sociale, questo gruppo si disperde e automaticamente le femmine diventano fertili precocemente e si riproducono a loro volta. E sappiamo sempre da pareri autorevoli scientifici che non vengono ascoltati da questa politica che la diffusione della PSA non è direttamente proporzionale alla densità di popolazione. Quindi, nonostante si riduca la popolazione, l'espansione del virus rimane comunque costante. Quindi non è questa la soluzione, le soluzioni sono altre e dobbiamo imparare a convivere assolutamente con tutte le specie che esistono sulla nostra terra e noi non dobbiamo assolutamente intervenire come specie umana perché la natura sa autoregolarsi da sola. Ogni volta che interviene l'uomo si fanno solo danni.

0: siamo in manifestazione, siamo tornati sul gretto del torrente San Francesco e chiedo a una cittadina perché è qui oggi.
1: Allora, io sono un medico e da sempre ho lottato per salvarle le vite. Non ammetto che una vita creata da Dio, che quindi abbia un senso, sia uccisa per nessun motivo valido. La vita va salvata sempre e comunque.
2: Secondo me non è stato giusto uccidere questi animali. Una povera mamma di cinghiale ha partorito e ha fatto tutto da sola e ci è riuscita, quindi non è stato giusto.
3: In estate noi due siamo venute qua e li guardavamo.
2: Come non bisogna uccidere le persone, non bisogna uccidere neanche gli animali.
0: Annalisa, organizzatrice, sei contenta?
4: Sì, sono contentissima, veramente. Un bagno di folla, non ce l'aspettavamo. Oddio, ce l'aspettavamo, diciamo che ci speravamo, ma forse non ci aspettavamo così tanta partecipazione. Siamo felicissimi perché stiamo capendo che ci sarà un movimento che continuerà e noi non siamo disposti a fermarci. Questa è una promessa che faccio a quelle creature che non ci sono più, ma forse chissà, il loro sacrificio non sarà stato vano, perché probabilmente, e io spero, riusciremo a raggiungere un risultato.

Due cavalli, probabilmente fuggiti da un maneggio, hanno causato un grave incidente lungo la strada statale 36, poco dopo la galleria di Monza, nel tratto tra Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni. L'incidente è avvenuto lunedì 20 aprile, intorno alle 19:30, e ha coinvolto 3 automobili. La gravità dell'incidente, comunque, è stata soprattutto per uno degli animali, un cavallo che è stato investito dalle auto in transito ed è morto sul colpo, mentre l'altro, spaventato, si è dato alla fuga ed è stato poi recuperato a diversi chilometri di distanza. Naturalmente i media danno meno risalto alla morte della persona non umana, cioè del cavallo, rispetto al ferimento lieve di 3 persone umane, che sono state trasportate in ospedale in codice giallo. Il secondo cavallo, quando è stato recuperato, è stato riportato all'interno del maneggio. La fuga non gli ha fatto conquistare la libertà e continuerà a essere costretto a far divertire gli umani che vogliono cavalcarlo per correre e saltare e che possono riuscire a farlo solo grazie a dispositivi di tortura che vengono utilizzati come il morso, le briglie, la sella e ogni altro artificio di dominio tipico del mondo ippico. Il secondo episodio di ribellione animale che ha conquistato le cronache è quello di Rostov sul Don, in Russia, dove durante uno spettacolo di circo una tigre ha superato la rete di sicurezza e si è lanciata tra la folla. L'animale ha però ignorato il pubblico, che aveva subito iniziato a fuggire, e si è diretto verso l'uscita. I dipendenti del circo sono riusciti a evacuare la struttura senza incidenti e a recuperare la tigre, che nel frattempo era scappata in strada, senza che però nessuno rimanesse ferito. L'incidente è avvenuto quando la rete di sicurezza sospesa a un cerchio è caduta durante lo spettacolo. Uno spettacolo che vedeva protagonisti 2 domatori e 3 tigri. Le immagini diffuse dai media russi mostrano i felini seduti su sgabelli all'interno della pista del circo. Quando la rete di sicurezza cade, gli animali diventano aggressivi e iniziano a lottare tra loro. La rete di sicurezza viene rialzata quasi subito, ma non prima che una delle tigri saltasse sopra il cerchio e si lanciasse tra gli spettatori, causando panico e urla. La direzione del circo ha intimato agli spettatori di mantenere la calma per evitare che la tigre si agitasse o si spaventasse, ma era troppo tardi. La caduta della rete è stata una coincidenza, dicono le persone del circo, e le tigri sono animali addomesticati, ha dichiarato il direttore Nikolai Dovgaluk. L'addestratore ha messo un collare alla tigre, l'ha condotta al recinto e l'ha riportata dentro senza incidenti. Che le cose siano state così lisce non possiamo saperlo, non avendo assistito a questa scena. E poi insistono ancora quelli del circo. Non è che non ci fosse alcuna minaccia per il pubblico. Si tratta di tigri però addomesticate, ovvero addestrate come animali domestici. La cosa importante è che non ci sia stato panico. Di conseguenza non si sono verificati incidenti. Insomma, l'episodio è attribuito esclusivamente all'errore di un dipendente. Nessuno mette in discussione il sistema circo e l'assurdità di avere delle tigri, animali esotici, seduti su degli sgabelli di fronte a un pubblico sotto le luci artificiali. La magistratura russa ha annunciato l'apertura di un'inchiesta e tutto, come sempre, si riduce a una questione di sicurezza della società umana. Ogni giorno si verificano migliaia e migliaia di episodi di ribellione e resistenza animale. Avviene negli allevamenti, nei mattatoi, nei circhi, negli ippodromi, negli zoo, negli acquari, negli acquapark, nelle gabbie e nelle vasche di acquacoltura, dove si allevano i pesci. Avviene, insomma, ovunque. Ma questi episodi vengono occultati e non arrivano nei media, a meno che gli animali non facciano irruzione in luoghi pubblici, dove ciascuno, con il proprio telefonino, può fotografare, registrare, filmare, diffondere. In questo caso, queste resistenze, questi continui, strenui, infaticabili tentativi di ribellione e fuga vengono raccontati dai media, ma solo perché devono essere raccontati in un determinato modo, nel modo più conveniente all'industria zootecnica, nel modo più rassicurante, perché la società umana possa continuare a immaginare gli altri animali come vite coercite e corpi a nostra completa disposizione. Un atto dirompente e rivoluzionario è invece raccontare queste ribellioni, osservandole come il tentativo incessante del mondo animale di denunciare l'ingiustizia del dominio umano. Suggeriamo a questo fine di consultare spesso il blog resistenzaanimale.noblogs.org.

0: per l'angolo della cucina cruelty free a tema, il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni ci propone questa settimana una ricetta scimmiesca da dedicare al grande etologo Desmond Morris.
1: Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
2: Alla memoria di Desmond Morris dedichiamo la ricetta scimmiesca di questa puntata, il banana bread. Gli ingredienti per uno stampo da plum cake sono 3 banane mature, 250 g di farina, 250 ml di acqua, 30 g di olio di semi di girasole, 10 g di crema or tartaro o lievito per dolci, 100 g di zucchero di canna grezzo e umido, un cucchiaino di succo di limone, 100 g di noci pecan, mezzo cucchiaino di cannella in polvere, della vaniglia, un pizzico di sale e un pizzico di bicarbonato. Sbucciate le banane e tagliatele a pezzi.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia, ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
6: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
7: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.

Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.

0: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
1: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi.

0: è un affare di famiglia.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Prossimo concerto, lunedì 4 maggio, Sala Paradiso, Billy Evans Vance Band. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info e programma completo su arcisallazzaro.it.
4: Ci sono gesti che migliorano il presente.
5: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
4: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
5: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
4: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
6: Dammi il cinque.
7: Dammi il cinque.
8: Dammi il cinque.
9: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
10: Dammi il 5!
9: La solidarietà dà senso all'umanità.
11: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Radio Città Fujiko.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it. Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
4: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli, esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16 degustazioni e cibo contadino, alle 17.30 champagne al popolo, una proposta di laboratorio collettivo, alle 20 DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli, sabato 9 maggio a Fondo Comini.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

di Roberto Benatti e Virginia Gregori. Prima puntata. Il rifiuto di Lilith, la cacciata di Eva, l'accusa di stregoneria, un marchio che accompagnerà la donna nei

Le voci: Francesco Angelelli, Camilla Dallera, Francesco Paolo Di Noto e Andrea Tallone.

0: voglio stare sotto di te.
1: E io non giacerò sotto di te, ma solo sopra. Per te è adatto stare solamente sotto, mentre io sono fatto per stare sopra.
0: Dio, perché l'hai generato così stupido? La sua prepotenza mi infuria! Dio, fallo tacere!
2: Lilith, imbestialita, accusando Adamo, abbandona il paradiso terrestre. Si rifugia nel Mar Rosso, dove, accoppiandosi con Asmodai, demone biblico, crea un'infinita generazione di demoni detti Lilith.

0: La leggenda di Lilith, demone femmina, possiede un'ampia letteratura diffusa sia in epoca antica, medievale e moderna. Questo mito affonda le sue origini nella religione mesopotamica e nei primi culti di quella ebraica. Se nella prima Lilith è un demone femminile, portatore di sciagure e morte, nella religione ebraica invece è la prima moglie di Adamo, che si rifugia nel Mar Rosso per fuggire dal marito a seguito dell'atto di disobbedienza. Lilith, essendo stata creata da Dio dalla polvere, come Adamo, pretendeva di averne anche gli stessi diritti, che però le furono negati. Per questo suo gesto di ribellione viene associata a un demone notturno. Nella tradizione ebraica, il mito di Lilith, che nel tempo è andato perdendosi, appartiene alla sfera delle testimonianze orali raccolte negli scritti rabbinici, che precede di qualche secolo la Bibbia dei sacerdoti. È per questo motivo che nella Genesi troviamo versi incongruenti e una serie di contraddizioni.
1: Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò.
0: In questo verso della Genesi ci si riferisce a due individui, un uomo e una donna. Ma questa donna non è Eva. Quando successivamente si parla della creazione di Eva, è interessante notare la reazione di Adamo.
1: Dio costruì la costa che aveva tolta all'uomo, formandone una donna, e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: «Questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne».
2: Lo stupore di Adamo, che questa volta la donna sia carne della sua carne, conferma che ci deve essere stata una prima donna, creata dalla polvere come lui. È nell'alfabeto di Ben Sira, di un autore anonimo, scritto nel X secolo d.C., che si narra di quando Lilith abbandonò il giardino dell'Eden, lasciando Adamo. Viene raccontato anche che quando i due si accoppiavano, evidentemente Lilith giaceva sotto e Adamo sopra. Per questo la donna mostrava insofferenza, domandando al compagno perché dovesse stendersi sotto di lui, pur essendo stati creati insieme dalla polvere. Propone, quindi, di invertire le posizioni. La domanda di Lilith è, fondamentalmente, una domanda di uguaglianza per stabilire una parità e un'armonia fra i corpi e le anime. E alla domanda segue un no categorico. Quello che è interessante notare è come questo mito sia stato rimosso dalle sacre scritture, rimanendo però vivo nelle incongruenze della Genesi già menzionate e, soprattutto, in Eva. Sarà infatti Eva, spinta dall'istinto di curiosità e trasgressione, a mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Da questo momento in poi, non solo Lilith, ma anche Eva e tutte le altre donne verranno, consciamente o inconsciamente, associate dalla cultura giudaico-cristiana al simbolo demoniaco del serpente e quindi del male.
1: Nell'immaginario collettivo Lilith è un demone, simbolo di trasgressione e peccato. Tuttavia ella simboleggia anche la forza e la disobbedienza femminile per tutti quei divieti posti sui desideri, non solo sessuali, delle donne. Lilith rappresenta un tabù culturale e religioso che sopravvive ancora ai giorni nostri.
2: Rimuovendo la creazione della prima donna, si è rimossa anche l'energia vitale delle donne, la capacità di difendere i propri diritti, la legittimazione del desiderio sessuale e la giusta parità con l'uomo, in ogni ambito, anche nella divisione del potere. Da secoli si esalta solo la dimensione materna, a svantaggio di tutto il resto. Agendo in questo modo, le donne sono state tagliate totalmente fuori dalla costruzione della società, che è, ancora oggi, prettamente maschile, e si è creato uno sbilanciamento degli equilibri tra i due sessi.
1: Nel corso della storia dell'Occidente, la concezione giudaico-cristiana che vede la donna come fonte di peccato e perdizione ha decisamente influito sul pensiero patriarcale, e questo ha portato le donne a stare blandamente ai margini di una società controllata e costruita da uomini per gli uomini.
2: Dolor senza consiglio, sacco senza fondo, febbre continua che mai non fina, bestia insaziabile, foglia menata al vento, canna vuota, pazza scatenata, male senza niun bene, in casa un demonio, nel letto un cesso, nell'orto una capra, immagine del diavolo.
0: Così recita uno stornello popolare del 1400. E vi si rispecchia la considerazione che si aveva della donna, per istituire la caccia alle streghe fino a divenire sterminio. Tra disprezzare la donna e bruciarla, il passo è breve. La mentalità dell'epoca riteneva la donna radice di ogni male, dal peccato dei sensi alle carestie.
1: La pazzia è diavoleria, il maligno che ruba l'anima. Streghe, eretici, assassini, spiriti malefici si aggirano tra la povera gente e la contaminano. Il popolo ha paura. Bruciarli vivi diventa il rimedio più sicuro. Durante il periodo medievale, la pazzia viene estirpata soltanto col fuoco. Il pazzo rappresenta lo scontro tra il bene e il male, un figlio di Satana che va torturato in nome della Chiesa cristiana. Confessare, gridano gli inquisitori.
3: Corpo di vacca, sangue di baldracca, corpo dentro un letto, sangue maledetto, corpo in una tomba non farà più ombra, corpo di una morta la vita ti andrà storta. Se dritta vuoi che vada, devi seguir la strada della vita, e se te cora cara, porta pace nella bara.
2: Processo a Matteuccia Francisci, del castello di Ripabianca, imputata di stregoneria. Todi, 20 marzo 1428. Il processo a carico di Matteuccia Francisci è uno dei più antichi conservati in Italia. È importante sia perché ci mostra chiaramente a quale pena fossero sottoposti gli imputati di stregoneria, sia perché, con la trascrizione scrupolosa delle confessioni della strega, possiamo ricostruire la tregenda nella sua versione più diffusa a quei tempi e simile a quella che ancora oggi si racconta presso il popolo.

0: Dopo essersi spalmata il corpo con l'unguento magico, ricavato dal sangue degli avvoltoi e da quello dei bambini in fasce, invoca il diavolo e, fattolo apparire sotto forma di capro, vi si pone sopra. Cambiate la stessa le proprie sembianze in quelle di mosca. Il capro la conduce di corsa fino al noce, dove già si trovano riunite altre streghe e demoni, nonché il grande Lucifero. E questa è la formula magica della strega per invocare il demonio.
1: Unguento, unguento, mandami a noce di Benevento, supra acqua advento, et supra ad omne maltempo.
2: Nell'accusa notiamo facilmente tutti gli elementi classici della tregenda: l'unguento magico, la cavalcata notturna e la riunione al noce di Benevento, luogo adibito ai convegni stregoneschi. Nella leggenda popolare le streghe cavalcano sopra l'acqua e sopra il vento, tanto è grande la loro potenza diabolica, e questi due elementi naturali sono opera del diavolo, il quale con questi mezzi riafferma la sua presenza, confermando sempre più la sua alleanza con le streghe.
3: Il diavolo provvede a tutto, perfino a trovare il mezzo che trasporti la strega al luogo del convegno, e si presenta sotto forma di capro. Invece le streghe prendevano l'aspetto di gatti, asini, serpenti. Matteuccia sembra avere la preferenza per la musipulam, ovvero una piccola mosca, ed in quella nuova forma si prepara a salire in groppa al diavolo. Al centro del convegno siede Lucifer Maior. Intorno a lui sono riuniti diavoli e streghe. Questa è una, soltanto una, delle misteriose dichiarazioni fatte dalla strega Matteuccia Francisci. Le altre confessioni la collegano nell'immaginario alla figura di vecchia fattucchiera, intenta alle sue arti incomprensibili fatte di intrugli, composti di erbe e di altri elementi che hanno il potere di allontanare le malattie o di far nascere un amore.
4: Il sabba si avvicina e la croce si allontana, ubriache di sperma di serpente rigonfi di bile, una melassa di mestro di Troia con il veleno di una vedova nera, il piumaggio di un lui infestato di pidocchi.
3: Così la vediamo mentre, per liberare le persone in preda agli incubi notturni, esercita la sua arte sulla cintura di un malato, tenendo una candela accesa in mano e sputando per terra per 3 volte, dopo aver recitato le parole:
1: «Omne male percusiccio, omne male stravalcaticcio, omne male fantasmaticcio, d'ecco il toglie, la terra la recoglie, et non noccia, ad cristiano».
3: Il gesto di sputare per terra esprime la credenza secondo la quale, mediante uno speciale scongiuro, un male può passare da una persona ad un'altra. Altra malattia per la quale si usano scongiuri è quella dei vermi, cui si attribuiscono i dolori del ventre. Evidentemente la strega Matteuccia sapeva esplicare la sua arte pure in questo campo. Plurimos dolores corporis, patientes incantavit.
1: Lombricio, lombricaia, che tieni core ed anima, che tieni polmoncelli, che tieni fegatelli, che tieni menanaso, che tieni menacapo, che tieni menapiedi, che tieni omne beni. Sancta Susanna, di fore li te manda, sancta Iolecta, di fore li gegetta, sancta Bruna, di fora ne li getta ad una.
3: Il verme, qui chiamato lombrico, è annidato in ogni parte dell'organismo dunque, e non soltanto nel ventre. Ella nomina tutte le parti del corpo in cui queste bestie sono annidate, e tale enumerazione mostra quanto impegno mette chi scongiura nell'azione che compie.
0: La strega Matteuccia, ecco quanto affermò nelle deposizioni fatte davanti a me. Non v'è dubbio che ella sia maestra delle fatture amorose. Infinite volte, infatti, ricondusse il marito alla moglie, l'amata all'amante trascurato, usando bevande fatte con erbe incantate, pronunciando parole magiche. Così la vediamo come, avendo i capelli avvolto in pezze da mettersi sotto il letto dell'amante traditore, dicesse tali parole:
1: «Io non te vengo, ma veduto t'ha, chi è il core del corpo furato t'ha, stavolto. come stecte Cristo ode sepulcro, sta fisso, come stecte Cristo crucifisso, torna alla patria mia, come tornò Cristo alla madre sua.
0: Quindi ordinò alla donna di fare un'immagine di cera dell'amato e di portargliela. Avendola ottenuta e postola sopra un mattone infuocato, fece dire alla donna tali parole:
1: come se distrugge questa cera, così che possa distruggere il cuore dell'amor mio, perfino che farà la volontà mia.
0: Secondo la strega Matteuccia, l'immagine di cera costituiva il mezzo più sicuro per ottenere l'amore di una persona. Lo stesso incantamento dell'immagine di cera lo fece fare anche alla Caterina di Orvieto, affinché la mettesse avvolta nella cintura di una fanciulla vergine, sotto il letto di suo marito, pronunciando le seguenti parole:
1: sta in te come stette Cristo in sé, sta fisso come stette Cristo crocifisso, torna ad me come tornò Cristo in sé, torna alla volontà mia come tornò Cristo alla patria sua.
0: Tante volte la strega ricondusse il marito alla moglie, l'amato all'amante, ordinando pozioni magiche fatte con l'erba di Costa Cavallina, facendole dire queste parole:
1: io te do ad bevere questo al nome del fantasma et degli spiriti incantati, et che non possa dormire et ne posare, perfiché facci quello che te voglio comandare.
3: Come abbiamo ascoltato, fra tutti gli scongiuri riportati nel processo a Matteuccia Francisci, i più numerosi sono quelli d'amore, intesi a ottenere lo stesso scopo mediante le arti magiche. Da tutte le confessioni emerge la figura della perfida strega, una figura che, secondo la mentalità dei suoi tempi, era come circonfusa da un alone misterioso e diabolico, una figura quasi irreale. Oggi le donne che per campare la vita promettono di dare felicità e amore al prossimo mediante intrugli e frasette ci fanno soltanto sorridere, ma le cose non andavano allo stesso modo in quei tempi. La strega Matteuccia fu condannata ad essere bruciata viva, come era costume. Todi, 20 marzo 1428.
4: Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, lavami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudisci.
0: Matteuziam mitria suo capite imposita, ac manibus post terga ligati sponat. Vel poni facat super quoda masino, ducat et duci facat personaliter ad locum publicum justitiae consuetum, ubi similes justitiae consueverum. Faccia porre la suddetta Matteuccia su di un asino, locum dicte le venga posta una mitria sul suo capo e legate le mani dietro la schiena.

0: processo a Matteuccia è del 1428, gli anni in cui la Chiesa interviene in modo più deciso e massiccio contro coloro che specificatamente si consideravano complici deliberati del demonio. Verso gli anni 80 del 1400 si può dire che il gioco è fatto. Le credenze popolari sulle streghe appaiono ordinate in un complesso di trattati demonologici e sistemate in base a categorie giuridico-teologiche. Ricevono la sanzione ufficiale dell'autorità ecclesiastica. 9 dicembre 1484. Viene emanata la bolla Summis Desiderantes Affectibus. Innocenzo VIII, il pontefice che la promulgò, l'aveva indirizzata ad alcuni prelati tedeschi, due domenicani. Furono loro, due anni dopo, che scrissero e pubblicarono il più noto e conosciuto trattato sulla stregoneria, il Malleus Maleficarum.
1: Perché le streghe meritano pene gravissime, peggiori di quelle inflitte a tutti gli infami del mondo. Non sono semplici eretiche, ma apostati e anche peggio. Oltre a rinnegare la fede, si danno addirittura ai diavoli offrendo loro in omaggio il corpo e l'anima.
2: Leus Maleficarum. Che cos'è?
3: Questa è la prova che i miei sospetti erano fondati. Sono qui.
2: No.
3: Sono sotto di noi.
2: No.
3: Sono qui.
2: No.
3: Sono sotto di noi. Sono qui.

0: di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
0: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Prossimo concerto, lunedì 4 maggio, Sala Paradiso, Billy Evans Vance Band. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info e programma completo su arcisallazzaro.it.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
5: Dammi il cinque.
6: Dammi il cinque. Dammi il cinque.
7: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
8: Dammi il 5!
7: La solidarietà dà senso all'umanità.
9: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
10: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio, Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli. Esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16, degustazioni e cibo contadino. Alle 17:30, champagne al popolo. Una proposta di laboratorio collettivo. Alle 20, DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio a Fondo Comini.
11: Chiedo scusa anche a nome di Radio Città Fujiko, ma Massimo e Berto sono qui anche per rovinarvi la domenica.
12: Giù delle brande, dopo la messa!

0: Il peggio della settimana. Parapaparapaparapapa, giù dalle brande. Massimo Berto, buongiorno.
1: Buongiorno, adesso sorvolando su...
0: Parapaparapaparapapa.
1: Ecco, tentando di sorvolare sulla trombetta qui così, volevamo ricordare... che sul sito della radio, di Radio Città Fusico...
0: Certo, hai fatto bene.
1: Ecco, nella pagina del palinsesto potrete notare, vicino alle trasmissioni, la scritta
0: info.
1: Allora, cosa succede, dottore, cliccando su questa scritta?
0: Escono le info sul programma, quindi trovate una nostra immagine e una breve descrizione del programma. Quindi se siete della Valtrompia, se siete di Arezzo e siete curiosi di sapere qualcosa di più sulla nostra trasmissione, andate lì, cliccate info e saprete un sacco di cose.
1: Ecco, questo vale anche per le altre trasmissioni, a ogni trasmissione c'è il suo info accanto e sempre queste schede con anche immagini, ecco, dove si può appunto avere qualche delucidazione, informazioni più sulla trasmissione che state ascoltando. Detto questo, passiamo alla buona notizia,
0: certo,
1: di oggi.
0: Era già una buona notizia il fatto che ci sia anche questa info sulle trasmissioni, ma ne abbiamo una ancora più trascurata, ma che ha bisogno di essere rivalutata.
1: Dopo lunghi anni di studio e sperimentazione è stato completato e brevettato il birrombrello.
0: Birrombrello
1: è un mini ombrello da fissare alla bottiglia di birra per evitare che il sole la scaldi se si beve all'aperto.
0: Beh, non era mica una cattiva idea.
1: Certo, dottore, che per lei, che d'estate pratica il naturismo, sarebbe stato più utile il pipetto ombrello per evitare fastidiose scottature intime.
0: Io non faccio nudismo e quindi non sono interessato. Ci fermiamo qua prima che mi venga un po' di nervoso.

0: famiglia che fate nuova? Ma odo gaudio nella vostra voce.
1: Le reverende madri mai ascoltano giù dalle brande.
0: Ah, allora anche io mi fo novizia.
2: O clausura?
3: O giù dalle brande. Dal lunedì al venerdì sulle sacre frequenze di Radio Città Fujiko. Nuovo in diretta, un nuovo ospite, Spartaco Malossi, il presidente del circolo Arieti del Bitone, che è una novità della cultura bolognese, anche se è molto lontana da un po' dalla linea di questa emittente, però ci piace lo stesso dargli spazio per sentire un po' qual è la proposta di questa destra che vince le elezioni, che governa, quindi c'è una certa curiosità di capire, ma come fanno a vincere? Malossi ci spiega un po' la loro proposta. Buongiorno Malossi, cosa proponete voi Arditi del Bitone?
4: Miliziani, reduci, post telegrafonici, moschettieri.
3: Ecco, moschettieri reduci non ci dovrebbe essere tanti all'ascolto, se posso. Forse post telegrafonici qualcuno c'è.
4: Venite a trovarci al circolo. Avremo la maschia e patriottica presenza del camerata Maurizio Monzon Cortinovis.
3: Allora, Monzon, immagino sia il soprannome, però ecco, magari non usate...
4: Nome di battesimo.
3: Ah, è Monzon.
4: Maschio. Virile.
3: Non usate...
4: Possente.
3: Perfetto, magari il camerata è brutto, cioè il signor si usa così.
4: Il signor è sminuente.
3: Come sminuente?
4: Il camerata ci presenterà Monzon. La nuova campagna civica è l'aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende.
3: L'ho già sentito, questo slogan.
4: Un compendio di agricoltura belligerante.
3: Certo.
4: Dove si parlerà anche del famoso carro aratro, da non confondere col carro armato.
3: Carro aratro non lo conoscevo, cos'è un...
4: Spara mentre lavora la terra.
3: E spara a chi, se posso chiedere?
4: Nemico è ovunque.
3: Ah, il nemico è ovunque, certo, sì.
4: Perché l'Italia, tu conosci l'Italia?
3: Certo, il nostro paese. Ecco. Ha bisogno di qualcosa che spari?
4: L'Italia ci sta stretta. Mm. La nostra cara nazione è una small e noi abbiamo bisogno di una XXL.
3: Sì, quindi cosa facciamo? Mettiamo le terre emerse?
4: Quindi di nuove terre da conquistare e da bonificare.
3: Ma bonificare cosa?
4: Da strappare a selvagge popolazioni che le utilizzano solo per farci parchi naturali.
3: Ah, ecco, questo mi pare di capire un po' un senso.
4: Con l'italico ingegno, la romana perseveranza, vogliamo portare la fiaccola della civiltà agricola fra i barbari.
3: Pensa... Ma non sono proprio barbari, cioè, se posso, nel frattempo è andato avanti il mondo.
4: Pensate, ci sono ancora paesi che non hanno il glifosato e non ne conoscono gli enormi vantaggi, ma li inroreremo noi.
3: Ecco,
4: e poi ci ringrazieranno.
3: Ci ringrazieranno, sicuramente, sicuramente. Questo mi sembra una buona idea.
4: Se i comunisti, non ci ostacoleranno,
3: certo.
4: Vorremmo conquistare qualche paese africano per farci le colonie.
3: Ma uno qualsiasi? Non avete già delle idee?
4: Iniziamo con 3-4.
3: 3-4,
4: poi
3: sì,
4: vedremo, anche perché uno dovrà essere esclusivamente una colonia marina, quindi improduttiva dal punto di vista agricolo.
3: Ho capito, soltanto per mandare i figli dei Balilla in vacanza?
4: Cortinovis, già presidente dell'Italo Balbo Fans Club.
3: Esiste ancora un Italo Balbo Fans Club, mi fa piacere.
4: È la persona più adatta per organizzare i pionieri e i giovani avanguardisti che si dovranno conquistare queste barbare terre, le nuove colonie.
3: Cioè, forse vi svelo una cosa che vi è sfuggito: non ci sono spazi più per il colonialismo, è finito un po' quell'epoca.
4: E quindi? Se volete candidarvi per portare la patriottica fiaccola della civiltà italica nel mondo, venite al circolo. Ci servono pionieri, ma anche feconde fattrici.
3: Ecco, mi viene già l'allergia a sentir parlare.
4: Per popolare di piccoli italiani le nuove colonie.
3: Benissimo.
4: Curati, che sei malato.
3: Certo, grazie per la... vabbè.
5: Italiane ed italiani, per un desinare patriottico convergete presso la sede del Circolo Arditi del Bitone, dove il nostro personale virilmente vi attende per una combattiva colazione, un maschio pranzo, una granitica cena. Quindi tutti al bidone, inquadrati e gagliardi. Io ci sarò, parola di Ignazio.
3: Di nuovo in diretta, e ora parliamo di cinema. A Natale si va al cinema, si guardano le serie, si mettono, si va al cinema, si prende un bel cestone di popcorn o di patatine, si mette il pannerino sulle ginocchia e via a vedere i film.
6: Buongiorno.
3: Mirko Genovese, il nostro critico di riferimento.
6: E comunque la prima volta che incontro uno con il panno sulle gambe al cinema, te lo dico. Io non so che cinema frequenti, cioè del cinema che hanno una problematica di riscaldamento e li distribuiscono loro alla cassa i panni.
3: Può essere. Però a me piace l'idea, l'immagine.
6: È un'idea, un'immagine.
3: Quindi,
6: un'immagine giovanile.
3: Ciabatte.
6: Anche.
3: Fatta
6: serie, cinema non c'è differenza.
3: Poi crunch, coprire anche i dialoghi.
6: Bene,
3: allora. Il peso diretto a volte sono un po' bassi.
6: A volte si fa fatica.
3: Crunch.
6: Questo sgranocchiamento qui. Mangiate dello zucchero filato che non fa rumore. Oggi comunque parliamo di uno dei grandi film di Natale. Infatti dalla vigilia, che è giovedì prossimo. Mm-hmm. Presso la sala Bava Beccaris della multisala Calamar, presentazione del nuovo film di Lamberto Paterlini? Sì, l'hai sentito, perché già aiuto regista del maestro Recchia.
3: Ah, è un altro aiuto regista del maestro Recchia che si è messo in proprio.
6: Sì.
3: Cioè, le cambia uno come i fazzoletti.
6: Di cui cura anche il regolare pagamento di bollo auto e assicurazione RCA.
3: Ah, quindi si occupa lui di queste cose.
6: Ad esempio suo è il di Paterlini, il pluripremiato documentario Vita relazionale dei dromedari al tempo di TikTok.
3: Sarei curioso di vederlo, perché non penso che abbia una grande vita relazionale al tempo di TikTok.
6: Il film è una biografia, film che presentiamo oggi, non quello dei dromedari.
3: Sì, sì.
6: Il film è una biografia romanzata della famiglia Bella.
3: Famiglia Bella?
6: Bella. I medici, no, quando facevano...
3: Ah, sì, di Bella. Quella era di Bella.
6: Era di Bella.
3: Però, famiglia Bella, chi?
6: Bella. Intitolato Non si può morire dentro.
3: Ah, Gianni Marcella, Bella.
6: Vincitore del premio New Rent al Festival del Cinema Biografico. Un cast stellare.
3: Non si può morire dentro.
6: Paolo Calissano nel ruolo di Gianni Bella.
3: Paolo
6: che
3: Calissano,
6: però nel film non compare mai.
3: Ah. E quindi qual è il senso?
6: Anna Foglietta nel ruolo di Marcella Bella, Leonardo Pieraccioni nel ruolo di Mogol.
3: E una,
6: Mogol.
3: Gli somiglia per niente.
6: E una struggente Mara Venier nel ruolo di Patti Pravo
3: Mara Venier, ci può essere magari connesso con la computer grafica, si fanno dei miracoli.
6: Ecco, il film scava nel difficile rapporto tra famiglia e successo, fra Sicilia e Milano, fra melodia e ritmo, tra cassata e panettone, tra ossobuco e pasta con le sale.
3: Accidenti, ma veramente va indagare fra questi contrasti, interessante.
6: Allora, fra i momenti così più toccanti o più commoventi, Mogol che osserva un paracarro e quella visione gli suggerisce il testo di L'emozione non ha voce, cioè sarebbe Io non so parlare d'amore.
3: L'emozione non ha voce.
6: Ecco, che è appunto questo brano.
3: È stato un paracarro.
6: È un po' pericoloso citare dei...
3: dopo la canto.
6: Titoli di canzone, perché dopo la canti.
3: Ma è stato un paracarro ispirarglielo, ma è strano.
6: Bravissimo anche il Mimmo Petecchia, che non ha un ruolo preciso e definito, ma è presente in tutto il film. Come non era presente prima Gianni Bella, è presente questo
3: Calissano,
6: qua.
3: Paolo Calissano.
6: Sulle cahiers di cinema, Lino Frittellà ha positivamente commentato. Stranamente, poi
3: piace.
6: Gli italiani sanno cantare e suonare, continuassero a fare quello.
3: Forse gli piace meno la trasposizione cinematografica, mi pare di capire. Però non me lo perderò questo.

0: Di nuovo in diretta, primo ospite del colonnello Panzavolta del Risi di Parma. Questo è il momento in cui noi ci dedichiamo al mystery, ai gialli, ai grandi casi di cronaca e li guardiamo dall'interno, perché il colonnello Panzavolta ci insegna come i RIS, questo corpo di polizia, questa eccellenza italiana, riesce a risolvere i casi più intricati. Buongiorno colonnello, buon Natale.
1: Buongiorno a voi dottore, buongiorno, buon Natale pure a voi, alla vostra famiglia numerosa che tenete figli qua, figli là.
0: Ma non è vero.
1: Che quando spendete dottore in regali natalizi, voi lo sapete solo voi. A proposito dottore, dovete sapere che negli ultimi tempi si registra un forte incremento dei furti di grondaie in rame. Ma a voi la cosa non riguarda.
0: No.
1: Datosi che in tuo cortile di casa vostra ce ne sta una catasta alta all'incirca 3 metri.
0: Non lo so, se qualcuno avrà accatastato, non
1: ma
0: io.
1: Temete forti perturbazioni.
0: Ma no, ma non lo so chi sia
1: dottore,
0: stato. Ma abito in un condominio.
1: Il drenaggio dell'acqua piovana vi appassiona da
0: ma
1: sempre,
0: non sono io. Ma non sono io, andiamo sui casi che avete risolto.
1: Il caso di oggi riguarda il caso De Cordoba.
0: De Cordoba.
1: De Cordoba. Luis De Cordoba, ex zampognano. Zampognaro.
0: De Cordoba non mi sembrava un nome da zampognaro, ma...
1: Ora ballerino di flamenco.
0: Ah, ecco.
1: Viene trovato morto nel suo camerino del teatro Massimo Boldi di Vigevano, soffocato da un calzino rigato arrotolato in gola.
0: Accidenti. Che morte è strana, però, effettivamente.
1: Papà suo... papà del morto, Manuel Ciro De Cordoba, e glielo ripeteva sempre: Gigino bello a papà, ma che è sto capriccio do flamenco che mota se mi in cap, continua a soffiare in ta zampogna, senta a me che quello è un mestiere pericoloso, il ballerino, e forse teneva ragione, mica potevano soffocarlo con una zampogna in gola,
0: vero.
1: I genitori andrebbero sempre ascoltati,
0: però anche il calzino c'entra il giusto.
1: Comunque il suicidio viene immediatamente scartato.
0: E come avete fatto a scartare?
1: Il calzino è palesemente inadatto al flamenco, la riga è risaputo ostacola la battuta di tacco.
0: Ecco, queste sono cose che piccoli spiccioli di cultura, forse non tutti sanno che.
1: Ovviamente le indagini si concentrano sull'arma del delitto, il calzino, un filo di Scozia prodotto in Bangladesh dalla ditta Singh, e qui comunque a sto Singh lo abbiamo individuato e sbattuto in galera.
0: Ma Singh è là!
1: Con l'accusa di produrre e vendere merce contraffatta. O filo di Scozia prodotto in Bangladesh, come lo volete chiamare, e come fare i tappeti persiani a Vigorso.
0: Vabbè, diciamo che c'è un po' da...
1: Eppure se l'assassino non è lui, uno in galera, mo ci sta.
0: Esatto.
1: Eccola. Le indagini della squadra scientifica permettono di accertare che il calzino era indossato da un caucasico euroasiatico.
0: Beh, questo...
1: Probabilmente circasso.
0: Non è difficile. Già circasso è un po' più, restringe un po', ma euroasiatico, caucasico. Cioè, tutti noi siamo caucasici.
1: Lei lo individua a vista un caucasico euroasiatico.
0: Io mi sento caucasico euroasiatico.
1: Oppure un po' circasso.
0: No, quello no.
1: Una volta ristretto in questo modo il campo dei sospetti,
0: rimangono quei 50 milioni, 70 milioni di persone.
1: Si indaga fra gli euroasiatici nel giro del flamenco.
0: Ecco, già qua restringe.
1: Mo voi non ci crederete, non ce ne stava manco uno.
0: Ma come?
1: Eppure mi pareva che il Caucaso fosse la culla del flamenco.
0: Vediamo come ci hanno fatto. Mi stupirebbe se riescono a risolvere questo caso.
1: Visto e dato che Luis non teneva amici, ci concentriamo sul suo compagno di stanza, Ramon, che l'anno passato ha trascorso una settimana a Baku, in Azerbaigian. E dove si trova sto Azerbaigian? Ditemelo voi.
0: È vicino al Caucaso.
1: Eccola! In più, ad una rapida indagine, scopriamo che il Ramon

0: su RT5. Materiali di primiera qualità, marmo de Carrara, travertino, legno de Tec, qualità latina con prezzi svizzeri. Centro odontoiatrico Zavai, direttore sanitario geometra Pizzirani, il tuo sorriso risplende.
1: Il centro odontoiatrico Zavai vi invita all'ascolto di Giù dalle Brande.
2: Di nuovo in diretta, siamo in chiusura anche oggi, caro Berto, dove andiamo stasera? Quale evento suggeriamo al nostro pubblico che sia stimolante culturalmente, divertente e anche poco, insomma, poco costoso, economico?
3: Allora, dottore, alle ore 21 all'hotel del Grassatore.
2: L'hotel del Grassatore, ok.
3: Sì, di via Rigosa, insomma, faccia finta di non sapere.
2: Non lo sapevo.
3: Presentazione ufficiale del nuovo corso intensivo influencer famoso, i 30 minuti.
2: Eh? Accidenti.
3: Ah no? I 30 minuti con 30 esercizi pratici.
2: Ah, quindi tu entri in 30 minuti, esci che sei un influencer.
3: Che sei un influencer.
2: Ma come fai, spero, che sei un influencer?
3: No, perché? Perché è organizzato dalla Scuola Superiore ad Ogni Cosa. Si chiama così, no?
2: Scuola Superiore ad Ogni Cosa.
3: Ad Ogni Cosa. Superiore ad Ogni Cosa.
2: Ah, ok.
3: È un gioco di parole.
2: Sì, me l'ha sfuggito.
3: Al termine del corso intensivo, che si avvale di docenti di grande spessore, fra cui un'amica di Chiara Ferragni.
2: Accidenti.
3: No, lo solo, lo zio materno di Isabella Sforza Cagoni e tanti altri.
2: Chi è Isabella Sforza Cagoni, se posso chiedere? Un influencer?
3: Sì, insomma, gente che c'è un po' dentro, insomma, ecco, che anzi, dottore, insomma, potrebbe anche essere che magari potrebbe approfittare anche lei, perché...
2: Ti fa il corso, ma non voglio diventare un influencer.
3: Comunque, guardi, il corso è una sciocchezza, per lei è una sciocchezza, costa solo 3.000 euro e con una modica aggiunta di 50 euro, che poi tra l'altro lei, dottore, è già lì all'hotel del Grassatore, è già lì, bello comodo, può scendere anche dalla camera in accappatoio e ciabatte, può
2: venire. Ma io non sono lì in accappatoio e ciabatte sicuramente.
3: Comunque, insomma, con l'aggiunta di 50 euro si può anche avere il titolo di maestro influencer,
2: passami,
3: e un pacchetto di 30 biglietti da visica con il vostro titolo.

0: gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
0: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
4: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
5: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.

nasce con la rivoluzione neolitica e accompagna la nostra specie, assumendo di volta in volta, a seconda dei tempi delle società umane, valori diversi, valori mitici, sociali, religiosi, filosofici, gastronomici, scientifici, nutrizionali, tutti diversamente associati ed equilibrati nei diversi assetti delle comunità. Questo perché il rapporto che l'uomo ha con gli alimenti non è mai unitario e non è mai unicamente ed esclusivamente di tipo nutrizionale. Quindi questo prodotto è diventato una componente irrinunciabile di molti sistemi alimentari, tanto da poter essere inquadrato tra i marcatori culinari. Fu Ippocrate, quello che viene considerato il padre della scienza medica, della vera e propria medicina, a denominare l'attuale burro col nome di butiron. Secondo Galeno, altro medico, l'etimologia deriverebbe da tyros, che è il formaggio, e bus, quindi il bue in greco antico. Ma questo non è esattamente precisato, in quanto i casari sciiti delle regioni del Medio Oriente e altri popoli vicini usavano prevalentemente, se non esclusivamente, latte di cavalla, che a detta di Plinio, il giovane, non caglia. Se quindi burro, che deriva dall'antico nome greco butiron, si ritiene composto dalle parole bus e tyros, e se la parola bus significa bovino, tyros deriva invece a sua volta da toreo, che significa perforare. Con riferimento agli strumenti, soprattutto i colini con i buchi che si usavano nella casa.

accompagnavano Giulio Cesare si sentirono imbarazzati, rifiutarono di mangiare un cibo condito con quell'ingrediente da loro usato come cosmetico medicinale, come se uno ci servisse gli spaghetti che hanno sopra la crema viso per il giorno, per la notte. Tu li guardi i tuoi ospiti e dici: ma che cosa mi avete servito, siete normali? E Cesare invece decise di mangiarli, questi asparagi, perché già conosceva il burro e, da uomo intelligente e avveduto, proferì la celebre frase "De gustibus non disputandum est", non si può discutere sui gusti personali, facendo capire che non si obietta quando si è ospitati da qualcuno. Il tuo ospite ti ha servito asparagi e burro e noi li mangiamo con l'olio, tu mangiali lo stesso. Attribuzione peraltro discussa, però noi vogliamo credere, ci diamo di credere a questa narrazione di Plutarco nella Vita di Cesare. Dopo la caduta dell'impero romano nel basso medioevo, il burro sfida l'olio e diviene alimento popolare, e infatti nel medioevo si stabilizza la divisione dell'Europa in due grandi aree di cultura alimentare. Nell'area mediterranea, quindi Spagna, Italia, Grecia, domina incontrastato l'olio d'oliva e poi quello di altri vegetali, mentre nell'area settentrionale e continentale dominano i grassi animali, da quello di maiale, quindi lardo, strutto, e il prezioso e raffinato burro. Questa bipartizione tra grassi vegetali del sud e animali del nord comporta anche dei pregiudizi. E se il burro nei paesi nordici è ritenuto ricco di virtù terapeutiche e capace di alleviare fame e sete, oltre che a imprimere energia, perché soffrono il freddo per molti mesi all'anno, invece nell'Italia meridionale è considerato pericoloso e causa di terribili malattie, almeno questo nel medioevo, quali la lebbra, in una concezione razzista che si ripete per ogni alimento esotico. Tipica è l'accusa ancora nel Settecento alla patata, che veniva dall'America, di causare la lebbra. Spero che vi sia piaciuta questa piccola divagazione culinaria di oggi. Ovviamente anche nelle prossime domeniche vi farò sorridere e incuriosire con queste storie dedicate non solo ad alimenti, ma a tante altre parole e cose della nostra vita quotidiana. Io vi saluto e ovviamente ci ritroveremo qui ad Abracadabra. Ciao!

0: State ascoltando Radio Città Fucico.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Prossimo concerto, lunedì 4 maggio, Sala Paradiso, Billy Evans Vance Band. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info e programma completo su arcisallazzaro.it.
5: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
6: Ci sono gesti che migliorano il presente.
7: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
6: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
7: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
6: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
8: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
9: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio, Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli. Esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16, degustazioni e cibo contadino. Alle 17:30, champagne al popolo. Una proposta di laboratorio collettivo. Alle 20, DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio a Fondo Comini.
10: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
11: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
12: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.

0: Stefano Gnani al basso e Marco Bertasi alla batteria. Quest'ultimo lavoro, tra l'altro, è prodotto da Barley Arts,
1: sì,
0: e vede collaborazioni con...
1: importanti,
0: esatto,
1: certo.
0: Le vuoi dire te o dico io?
1: Sì, le dico io.
0: Vai.
1: Giancane, Claver Gold, Willy Peyote e i Fast Animals and Slow Kids.
0: Bravissimo.
1: E partecipano appunto a questo progetto portando voci, mondi e sensibilità diverse che si intrecciano in un modo, come dire, naturale, ma verso sempre l'universo dei Blueberry.
0: Esattamente, esattamente.
1: Quindi io direi che è arrivato il momento di ascoltare il brano.
0: Facciamolo.
1: Sì.
0: Sopra, ascoltiamo il brano, ovviamente. No?
1: Non lo facciamo, lo ascoltiamo.
0: No, lo ascoltiamo. E con Sopra i muri, Blueberry.
1: A voi.

0: Una bella pacca anche oggi.
1: A me ricorda un po' la mia adolescenza musicale, perché anch'io ho bazzicato un po' questo genere post-rock, new punk, negli anni d'oro, negli anni appunto in cui andavano
0: quella
1: tutte le band.
0: Regnava, certo.
1: Sì, NoFX, Pennywise, eccetera. E anche loro però si sono un po' discostati dal classico punk e new punk, lo dicono anche nel testo se non sbaglio, ma dopo magari lo dici te. Quindi alla fine hanno fatto un prodotto che suona molto bene, ha queste chitarre molto distorte nei ritornelli, una chitarra che cala di distorsione, diventa tematica nelle strofe e insomma delle dinamiche ben gestite, un brano suonato in tutto e per tutto e suonato anche molto bene, e il suono è veramente molto bello, proprio del mix del prodotto in generale. La voce ha un timbro particolare, giusto?
0: Sì, graffiata, ha una sua identità, vero? È molto interessante anche la sua voce, è un brano che comunque unisce veramente potenza e anche introspezione, anche perché loro parlano di argomenti anche molto attuali, sociali, parlano dei giovani, il loro linguaggio diretto racconta proprio la pressione del gruppo e dei simboli, no? La rabbia giovanile, la necessità di scrivere sui muri un qualcosa per affermare una propria verità e tenerla lì, guardarla. Quindi insomma la volontà quindi di rimanere se stessi anche quando appunto si rompono gli schemi.
1: Assolutamente, la tua espressione rabbia giovanile mi fa un po' pensare, nel senso che in realtà ormai siamo più arrabbiati noi che più giovani di tanto
0: siamo,
1: non siamo
0: arrabbiati.
1: Che i giovani che spesso non dimostrano tutta la rabbia che c'era, almeno musicalmente sto parlando, poi nella società dovrei fare un discorso a parte, però musicalmente non esprimo la rabbia come eravamo abituati
0: nel
1: a esprimere,
0: nel modo in cui la facevamo noi,
1: esprimere
0: certo.
1: Noi con temi sociali di un certo tipo.

E anche per oggi abbiamo concluso, ma la buona musica continua sulle frequenze di Radio Città Fucico. Infatti passo il testimone a Franco Paoletti del Bolognese Volante per Easy Pop. Ancora un augurio di buona domenica da Riccardo Platone e appuntamento settimana prossima per nuovi suoni dal mondo.

0: Non c'ero.
1: Ah, però.
2: Molto interessante, 4 album inediti al suo attivo, uno tra questi contiene la hit che fu e che ricordiamo tutti, Se fai l'amore con me cammini, che gli spalancò il Festival di Sanremo, la sua partecipazione a quel Sanremo del 1993 con il brano Femmina. E poi la sua carriera artistica è andata avanti appunto con altri album. Come autore collabora alla scrittura di numerose canzoni, tra cui appunto alcune di Gianna Nannini e di Carima. E poi pensate un po', nel 97 aprì la tournée italiana di Bob Dylan, scusate se è poco, un personaggio che andrebbe riscoperto perché è molto interessante, molto intelligente, come dire, è molto intellettualmente molto avanti a mio avviso. Questo è il suo nuovo singolo, Sei il primo della lista, Marcello Pieri, che insomma è una sorta di denuncia su quanto sta accadendo nel mondo insomma politico
1: contemporaneo,
2: esatto, della democrazia e quant'altro.
1: Contemporaneo.
2: Detto ciò, regia, andiamo avanti.
1: Cambiamo
2: con la prossima selezione
1: completamente
2: musicale.
1: Genere.
2: Sì, abbiamo una cantautrice, si chiama Silvia in Blues, questa è Rimanere soli.
1: Sentiamo.
3: Non è possibile

0: Silvia in Blues, un nome originale, simpatico, con Rimanere soli a Easy Pop.
1: In realtà si chiama Silvia Morelli e qui è coadiuvata al chitarrista e autore Luigi Giovanni Ricci. Il progetto in pratica affonda radici blues e sensibilità pop, dando vita a questo sound molto particolare, ecco, una voce particolare per questa selezione musicale, appunto Rimanere soli il pezzo. Ed ora attenzione regia, abbiamo un gruppo, chi è, cos'è, com'è, lo leggerebbe lei questo personaggio, questi personaggi?
0: Allora mi facci vedere, è scritto
1: vedere lei,
0: 144
1: sì.
0: Spazio 98,
1: sembra spazio 1199,
0: no, ecco. Non c'è niente che dia luogo, che faccia riferimento 148, poi c'è spazio, ma non è che c'è scritto spazio, c'è uno spazio 98, quindi un numero, 9, come 8. Un prefisso telefonico, 144-98.
1: Sì, vabbè, noi ascoltiamo questa selezione musicale molto particolare, attenzione, e poi sveleremo l'arcano.
0: Bene.
1: Si intitola qui, c'è bisogno...

0: 14498 non è un numero telefonico, ma è il nome di questa band, presumo.
1: No,
0: che bisogno c-
1: no, no, è un rapper.
0: È un rapper
1: che
0: da solo.
1: Si è avvicinato alla cultura hip hop attraverso la danza e cresce, insomma, con l'hip hop, il rap, però insomma, molto di stampo molto cantautoriale e melodico. Inizia praticamente a scrivere nel 2018 e pensi un po', da allora ha al suo attivo 15 singoli, 3 EP, 2 short album e un mixtape, di cui l'ultimo è Nei dei 2, rilasciato nel maggio 2025. E nello stesso anno ha vinto anche il premio della critica e il premio Riflettori del premio Buscaglione 2025, confermandosi un outsider della musica hip hop. Che dire, che complimenti a lui. Classe 1998, e da qui ovviamente abbiamo capito perché c'è il 98. E ancora, insomma, un personaggio che ha sfondato in un certo senso per quanto riguarda i numeri social. Dall'altra parte, forse deve farsi conoscere di più nell'apparato più, diciamo, mainstream delle radio commerciali e quant'altro. Però, insomma, ci è piaciuta talmente questa selezione musicale che la nostra regia ha deciso di inserire. Noi l'abbiamo fatto.
0: Cioè, la regia sarei io, avrei deciso di inserirlo io,
1: sì,
0: senza sapere.
1: Non era lei?
0: A mia insaputa. No, no, va bene, per capire.
1: Sì, lei. È un suo suggerimento.
0: No, no, va bene.
1: E a questo punto cambiamo pagina e abbiamo la prossima selezione musicale, vero regia?
0: Leone Romani con Boreale.

0: Leone Romani, Boreale, lui cosa ci racconta di questo cantante?
1: Assolutamente interessante, lui è romano, classe 1994, un cantautore performer romano, e l'abbiamo visto anche nei teatri, perché insomma sono qualche anno che canta, e l'abbiamo visto appunto in produzioni come Mamma Mia, in Hello Dolly, in Grease e in West Side Story. La storia di questo cantautore, che è praticamente porta avanti il suo progetto dal 2018, è sì diciamo un progetto cantautoriale, ma anche ricercatore del suono, e infatti essendo un po' l'istrumentista tra pianoforte, tastiere, chitarra e batteria, riesce così a curare molto così metodologicamente i diciamo gli arrangiamenti. Infatti in questo pezzo effettivamente vengono esaltati proprio soprattutto il testo, ma anche gli arrangiamenti di questa sound musicale molto molto curiosa e interessante. Ci piace molto. Bravo Leone Romani. A questo punto abbiamo ancora un cantautore, Carlo Pesce con Vado Via.
0: Vediamo dove va Carlo Pesce.
1: Dove va?

0: cuore che mi scoppia.
1: Carlo Pesce, vado via.
2: È
1: simpatica,
2: così.
1: Ballata, direi.
2: Assolutamente sì. Comunque è un ragazzo, Carlo Pesce, che è praticamente respirato e ha respirato, diciamo, la musica sin da piccolo, sin da quando partecipa a numerosi concorsi canori nella sua Sicilia, perché lui è nato a Barcellona, a Pozzo di Gotto, a provincia di Messina, e poi insomma ha già girato insomma a diverse città e diversi palcoscenici importanti, da Castrocaro e poi ha vinto il Sicilia Festival nel 2013, e c'è da dire che insomma diversi passaggi radiofonici e quant'altro. Questo è il suo nuovo singolo, appunto, che si chiama Vado Via, e che dire, che è il suo primo singolo in stabile, ha ottenuto un buon successo.
1: A proposito di Sicilia, ci scrive qui al 333 180 94 94 Riccardo di Palermo, augurando buona domenica a noi e agli ascoltatori, dice ai grandi radiofonici che colorate la domenica pomeriggio. Ma che bel
2: complimento, che bel complimento, grazie,
1: grazie. Riccardo, un allora, saluto a Palermo.
2: Salutiamo tutta la Sicilia invece,
1: e
2: che forse, ecco, esatto. E a questo punto proseguiamo con la selezione numero 6, e qui ho bisogno di lei, perché come si pronuncerà mai questo nome?
1: Ma lei pronunci come legge.
2: Dash.
1: Non credo che lei pronunci Dash.
2: Das. No, Deseus, non lo so, Deseus. Sì. Diciamo Deseus, che suona bene.
1: No, Deseus no, perché c'è, è scritto Decedus.
2: Decedus. Dove andrà l'accento?
1: Non lo so, lei
2: Decedus. Con Siamo in tempo.

0: Ma noi siamo in tempo, Paoletti? Sì, direi di sì.
1: Di sé.
0: Beh. Direi che siamo in tempo.
1: Spererei di sì, spererei proprio di sì. Siamo in tempo, vede la produzione artistica di Mauro Paoluzzi, che ben conoscete sicuramente come compositore, arrangiatore di lungo corso. Ricordo le sue produzioni più importanti, quelle con Mango, con i Blue Vertigo, con Patti Pravo, con Anna Oxa, con Giannannini, e potrei proseguire, potrei andare avanti.
0: Per ore, per come ore. Dice Gemona.
1: Sì, però diciamo che praticamente mi fermo un attimo qui per questo progetto musicale Desedeus, che è un progetto musicale nato nell'autunno 2018 sotto la guida di Alessio Mieli, con la produzione appunto artistica di Mauro Paoluzzi, non solo, ma di fatemi dare un'occhiata. Ah, dietro c'è anche Salerno, non il papà, quindi il papà, quello che curava Mango, quindi Alberto Salerno, ma insomma il figlio, se non sbaglio. E quindi, che dire, che è una band che sta andando avanti con Alberto Salerno, appunto, che è compositore, autore di questo testo.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.

data di oggi, con le sue lettere, naturalmente. A proposito di lettere, il suo epistolario è immenso e lei aveva comunque questa opinione. A parer mio, una lettera è innanzitutto una lettera, vale a dire una confidenza fatta a una persona sola, senza scopi reconditi di pubblicazione. Ma poi precisò: qualsiasi frammento di corrispondenza non può avere altra collocazione che in un'edizione postuma o tutt'al più in un'antologia compilata e pubblicata così avanti nell'esistenza di uno scrittore da essere quasi postuma. In effetti, la sua cortesia la induceva a lunghe risposte alle lettere ricevute, senza risparmio di tempo. Ma così poi si vede da vicino tutta la sua attività di scrittrice, ma anche di donna. Io chiaramente in questa vastità epistolare ho lasciato da parte l'accademica Yourcenar per concentrarmi sulla donna Marguerite, e quindi ho eliminato qualsiasi missiva che racconta di conflitti inevitabili con editori, critici, traduttori o gli effetti del suo successo. Ma invece ho preferito scegliere lettere che raccontano della sua interiorità, anche della sua, delle sue passioni private, e quindi legate sì ai problemi del suo tempo, ma soprattutto all'amore per la natura, ad esempio, la tenera pietà per gli animali, l'affettuosa attenzione per le piante. Non c'è quasi lettera nella quale non dia notizia delle fioriture, i primi narcisi, i giacinti bianchi che prediligeva, le prime gemme dei lilà, le pennellate d'oro e di rame sulle foglie d'autunno, il cinguettio degli uccelli rimasti all'approssimarsi dell'inverno quando i migratori sono partiti. Marguerite Yourcenar è francese, ma è sempre vissuta immersa nel verde in un'isola del Maine, negli Stati Uniti. Era estranea alle mode, alle scuole, alle competizioni, ma attentissima alle critiche, non curante di riconoscimenti ufficiali e di premi, anche se ne ebbe di molto notevoli.

La prima lettera che voglio leggervi oggi, infatti, è scritta a Brigitte Bardot. Sapete qual è il loro profondo interesse che li accomuna. Comunque, adesso lo scopriamo proprio nella lettera scritta il 24 febbraio del 1968. Marguerite scrive: Signora, ammirando tanto l'interesse da lei dimostrato per tutto ciò che riguarda la protezione degli animali e i servizi che lei ha reso con tanta grazia a questa causa, ho pregato la direzione dell'œuvre d'assistance aux animaux di comunicarmi il suo indirizzo e mi incarico di inviarle la documentazione di una situazione che lei d'altra parte forse già conosce: l'orribile massacro annuale delle foche nelle acque canadesi e soprattutto l'uccisione atrocemente crudele delle giovani foche, le peau blanche, che hanno poche settimane di vita e sonnecchiano sulla banchisa fino a quando non sono in grado di tuffarsi nell'acqua per procurarsi il cibo terminato il periodo di allattamento. Ogni foca femmina partorisce infatti un solo piccolo all'anno. Continua Marguerite: in questi ultimi tempi, nel breve volgere di alcuni giorni in marzo, periodo della caccia, più di 50.000 giovani foche vengono uccise ogni anno con un metodo che consiste nel colpirle a randellate per poi strappare loro immediatamente la pelliccia, e per quanto le persone e i gruppi interessati lo neghino, le constatazioni fatte sul posto dai veterinari hanno abbondantemente provato che in molti casi il cacciatore non riesce ad assestare al piccolo animale un colpo mortale, con la conseguenza di scuoiarlo ancora vivo. Vengo al motivo per cui le scrivo tutto questo, e che lei ha certamente già indovinato: il suo intervento in favore degli animali da mattatoio è stato così meravigliosamente utile che sono persuasa che lei, più di chiunque altro, potrebbe convincere il pubblico femminile a boicottare i vestiti o gli accessori ottenuti a prezzo di tanto dolore e sofferenza dell'animale, e cosa ancora più grave, a prezzo di tanta brutalità e selvaggia crudeltà da parte dell'uomo. So bene che ci risponderanno che i massacri annuali, i quali rischiano di portare fatalmente all'estinzione totale di questa razza, sono poca cosa fatalmente, se paragonati per esempio agli orrori del Vietnam. Il ragionamento è sbagliato, perché le due cose sono collegate. L'uomo colpevole di ferocia, o cosa forse ancora peggiore, di grossolana indifferenza verso la tortura inflitta alle bestie, è capace più di un altro di torturare gli uomini. Voglio chiederle un gesto, che potrebbe consistere semplicemente in una lettera al primo ministro del Canada. E capisco che gran parte del suo tempo è occupata dal suo lavoro, e d'altra parte non è perché lei ha già fatto molto che le si deve chiedere di fare di più. Tuttavia, mi sembra di avere il dovere di scriverle queste cose, scusandomi in anticipo se per caso lei ha già fatto ciò che le chiedo di fare. Conclude Marguerite, le invio una serie di documenti su questo argomento.
appartengo al gruppo che crede, come la Federazione Mondiale per la Protezione degli Animali, che il risultato desiderato non sarà ottenuto se non attraverso il boicottaggio delle pellicce di foca. In questo caso l'opinione delle donne gioca un ruolo immenso. Firmato Marguerite Yourcenar.

0: fine
1: giustifica i mezzi. Cosa volete?
2: Mi manda Joss per l'Inghilterra.
1: Ah, volete passare di là? Per ogni cosa ha un prezzo.
2: Joss mi ha parlato di 16 ducati.
1: Sì, quando c'è altra gente.
2: Ma voi comunque partite domattina all'alba, no?
1: Ah, per la pesca, solo per la pesca. Certo che se avete 50 ducati...
2: No, ne ho 30.
1: Beh, vada per 45. Mangiate con noi alla Colombella? Date qua.
2: No, ho degli strumenti delicati che preferisco tenere con me, sono chirurgo.
1: Il signor chirurgo ha portato anche le armi da fuoco.
3: È un uomo prudente.
4: Il film che ci accompagna nelle corrispondenze di oggi è un film tratto da uno dei libri di Marguerite Yourcenar, L'opera al nero, del regista André Delvaux. Il film del 1988 vede come protagonista Jean-Marie Volonté. È ambientato nel XVI secolo, durante il periodo dell'Inquisizione, e ha come protagonista Zenon Ligre, un alchimista dedito alle scienze mediche naturali, che dopo aver trascorso gran parte della propria vita peregrinando per l'Europa, torna nella sua città natale di Bruges. È ospitato da un vecchio amico, ma verrà accusato di stregoneria, omicidio e verrà processato.

Marguerite rimane orfana che ha solo 11 giorni di vita. La madre infatti non sopravvive alla durezza del parto e muore a 31 anni, anche se poi il suo fantasma è il primo tra i molti che accompagneranno la vita della scrittrice e diventeranno poi personaggi dei suoi libri. In ogni caso, lei disse: non ho mai visto una fotografia di mia madre in tutta la mia infanzia, e la prima devo averla vista quando avevo 35 anni. Sono andata a visitare la sua tomba per la prima volta quando ne avevo 55. Devo dire che mio padre era circondato da molte donne, così non è mai mancato chi mi facesse dei collettini di pizzo o mi regalasse dei dolci. Tuttavia, ho trascorso l'infanzia come una bambina solitaria.

La prossima lettera, sempre scritta dal Maine, è datata 6 luglio 1977 ed è destinata a Jeanne Carayon. Cara amica, le mie vertebre dorsali hanno sopportato abbastanza male i 4 giorni e le 4 notti trascorse in treno e altrettanto al ritorno, anche se interrotti da 2 soste su 2 tratti diversi delle montagne rocciose. Come si può descrivere la bellezza di questi immensi paesaggi, quasi incontaminati? Percorrendo l'arcipelago di isole dell'Alaska, promontori dominati da ghiacciai, dove spesso la foresta scende fino a lambire la distesa d'acqua, mi sono più volte dette che quello che vedevo era decisamente indescrivibile e che solo le visioni dei poeti potevano offrirne qua e là un equivalente, come ad esempio Rimbaud, Baudelaire, Victor Hugo. Loro hanno visto anche quando non hanno visto materialmente con i loro occhi. Durante una crociera, il battello era di piccole dimensioni, il tempo è stato così bello e così mite che abbiamo potuto trascorrere sul ponte quasi intere giornate, ossia anche una parte della notte, che a quella latitudine si avvicina già alla notte polare, e non era ancora veramente il sole di mezzanotte che io ho tanto amato nel nord della Scandinavia, al punto di darlo in dono a Zenone come ultima visione e come simbolo di immortalità. Ma il sole che si scioglie fino a oltre le 11:30 di sera in un interminabile tramonto, in un cielo tutto rosa, riflesso dai ghiacciai.

0: In questa regione, interamente di lingua inglese, sopravvive qua e là qualche nome francese. La Rivière Maligne, per esempio, che scorre, schiuma e ribolle in una cascata, scompare sottoterra, poi riappare in rapide in una lunga gola profonda una ventina di metri, stretta tra le pareti di granito. Ho chiesto dove andassero a finire le sue acque e mi è stato detto che non sfociano nel Pacifico e nemmeno nell'Atlantico, ma che si perdono nelle acque artiche della baia di Mackenzie, all'estremo nord. La cosa più bella è l'immensa rada, anch'essa frammentata di isole, che si apre sull'immensità del Pacifico. All'orizzonte le cime innevate della catena olimpica in territorio americano, poi lo spettacolo di un grande cargo che passa con il nome del suo porto d'attracco, Hong Kong. Nei musei, alcuni vestiti di sciamani del XIX secolo, decorati con bottoni di giaietto di fabbricazione russa o con monetine cinesi. Saluti affettuosi a tutta la famigliola, firmato Marguerite Yourcenar.
1: Ma ho pensato di scrivere qualche cosa della vita, della storia di Adriano, alla mia prima visita alla Villa Adriana quando aveva 20 anni, ma veramente non sapeva anche sufficientemente della storia e di questi tempi e di questi problemi, e ho lasciato da parte.
0: Marguerite Yourcenar conosceva molte lingue, ha vissuto anche in gioventù in Italia ed eccola la sua voce che racconta proprio in italiano di uno dei suoi libri più celebri, che sono appunto le memorie di Adriano.

0: Marguerite quindi vive col padre e sarà lui a occuparsi dell'educazione della figlia, che non andrà a scuola, e le trasmetterà l'amore per i classici, per i viaggi. Infatti insieme condussero una vita nomade, anche se poi Parigi era la città di riferimento. Leggevano insieme ad alta voce Shakespeare, Stendhal, Ibsen, tra gli altri. Lui la incoraggiava, tanto che a 10 anni la bambina inizia lo studio del greco e del latino, che poi tanta influenza avrà sul suo mondo letterario e creativo.
1: Zenone Ligre, durante i 2 anni che avete passato presso il re di Svezia, presunto riformato, avete vissuto da cattolico?
2: Sì.
1: Non avete abiurato?
2: Non ho mai abiurato, né la religione cristiana né la fede cattolica.
3: Negate forse che in 2 vostre missive che avete inviato alla corte di Svezia e che noi abbiamo intercettato, davate informazioni sulle nostre province cattoliche?
2: Ma se avessi voluto trasmettere delle informazioni, non credete che mi sarei stabilito in una città più importante di Bruges?
3: Se la vostra città natale è così trascurabile, perché vi nascondevate sotto il falso nome di Sebastiano Teus?
2: Sono tornato a Bruges all'età di 58 anni, stanco di viaggiare. E ho preferito scegliere la vita oscura e modesta di un medico d'ospizio.
3: Soprattutto perché ad un uomo abile come voi, una vita segreta permetteva di incontrare altri rifugiati e di curare gli eretici.
2: Ma l'ospizio è stato voluto dal fu priore dei Cordiglieri, morto fra le mie braccia. Se lo si volesse imputare di aver fatto dell'ospizio un luogo di incontro per rifugiati, mi opporrei con tutte le mie forze.
1: Vi assicuro che abbiamo fatto tacere le voci di slealtà che circolavano sull'ospizio. Il ricordo del fu priore di Berlemont resta in noi puro e intatto.
3: E non si vuole certo offuscare il ricordo di quel sant'uomo. Non di meno, la sua straordinaria infatuazione per l'accusato è incomprensibile, senza i malefici di cui ha l'ottavo capo d'accusa. Invenzioni diaboliche, sortilegi, pratiche di magia.
2: Ma perché non è forse tutto magia il rapporto che c'è fra gli uomini e i segreti dell'universo?
0: Ancora uno stralcio del film L'opera al nero, dove Jean-Marie Volonté, che appunto veste i panni del protagonista, ha una mimica così intensa, incisa, che nei momenti più raccolti diventa quasi la maschera stessa della tragedia. E pensate che l'opera al nero, Marguerite, l'intenzione di scriverla si manifesterà sin da quando lei aveva 18 anni, ma è soltanto nel 1956 che troverà la forma e poi fu pubblicata nel fatidico 1968. L'ultima lettera per oggi è scritta per Jean Bayard il 4 settembre del 1946. Caro signore, le scrivo queste cose dall'isola di Mount Desert, nel nord-est degli Stati Uniti, dove da 6 anni soggiorno per lunghi periodi. È una specie di Corsica o di Dalmazia, situata in un clima quasi polare. Per i greci era il paese iperboreo, per gli uomini del Medioevo la regione delle nebbie, esplorata da San Brandano durante la sua navigazione. Ed ebbene, io non vedo nessuna soluzione di continuità, nessuna differenza essenziale tra le caratteristiche di questo posto e quelle che più ho amato in Grecia o altrove. Le foreste, che furono per gli indiani piene di mistero e di un terrore sacri, non sono così diverse da quelli di Dodona o dell'Epiro, il duro lavoro del marinaio sul mare sterile e i vecchi seduti sulla soglia a parlare lungamente del passato. Nei paesi, i piccoli templi protestanti.

Ato Marguerite Yourcenar. Si conclude qui la puntata di Corrispondenze di oggi. Vi lascio con un brano che ha

0: quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
2: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Prossimo concerto, lunedì 4 maggio, Sala Paradiso, Billy Evans Vance Band. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info e programma completo su arcisallazzaro.it.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304 00373. Per info, associazionevictorserge.it.

0: sul British Medical Journal nel 2022, le donne hanno circa il 50% in più di probabilità di ricevere una diagnosi errata in caso di infarto. Un altro caso riguarda il farmaco Zolpidem, utilizzato per trattare l'insonnia. Studi condotti negli Stati Uniti, tra cui ricerche della Stanford University, hanno mostrato che questo farmaco viene metabolizzato più lentamente nelle donne. Solo dopo numerose segnalazioni di effetti collaterali, tra cui incidenti stradali, la Food and Drug Administration ha ridotto il dosaggio raccomandato per le donne al 50%. Questo intervento è arrivato però dopo anni di utilizzo diffuso. A questo punto è importante ampliare lo sguardo. La questione non riguarda solamente una differenza di sesso-genere, ma è estremamente intersezionale. Nella ricerca clinica spesso sono sottorappresentate anche persone appartenenti a comunità razzializzate, persone con background migratorio, persone non binarie o transgender, così come persone anziane o con più condizioni di salute contemporaneamente. Negli Stati Uniti diversi studi mostrano che la partecipazione ai trial clinici è più bassa tra le comunità afrodiscendenti e latinoamericane, nonostante in alcuni casi queste comunità siano più esposte a determinate patologie. Le ragioni sono molteplici. Barriere economiche, difficoltà di accesso alle informazioni, difficoltà di accesso ai centri di ricerca, ma anche una sfiducia radicata nelle istituzioni sanitarie, legata a una storia di sfruttamento e violenza nella ricerca medica. Se ci spostiamo su una scala globale, il quadro diventa ancora più complesso. Analisi recenti pubblicate nel 2025 mostrano che oltre il 90% delle differenze nella partecipazione agli studi clinici è legata al paese di provenienza. La maggior parte dei trial si concentra infatti in paesi ad alto reddito, in particolare il Nord America ed Europa, mentre molte aree del mondo risultano poco rappresentate. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, ha più volte sottolineato che questa distribuzione limita la validità globale dei risultati, perché terapie testate in contesti specifici vengono poi utilizzate su popolazioni molto diverse. Anche in Europa il tema sta emergendo con crescente attenzione. L'Unione Europea sta promuovendo programmi per rendere la ricerca più inclusiva e rappresentativa. Tra questi c'è il progetto READI, che significa Research in Europe and Diversity Inclusion, un'iniziativa finanziata nell'ambito dei programmi europei per la ricerca e l'innovazione, con l'obiettivo di ridurre le barriere alla partecipazione agli studi clinici e migliorare la diversità dei campioni. Il progetto coinvolge istituzioni accademiche, centri di ricerca e organizzazioni sanitarie in diversi paesi europei e lavora ad esempio sull'accessibilità alle informazioni, sulla semplificazione dei criteri di inclusione e sulla raccolta di dati più rappresentativi. Nonostante questi passi avanti, sono molti ancora gli ostacoli. Alcuni criteri di selezione degli studi escludono automaticamente interi gruppi, come le persone in gravidanza o in allattamento, oppure quelle con più patologie. Ci sono poi barriere pratiche, la distanza dei centri clinici, i costi indiretti, la difficoltà di conciliare la partecipazione agli studi con il lavoro e la responsabilità di cura. Questi fattori incidono in modo particolare, nelle donne tra i 30 e i 50 anni, ma non solo. A questo punto diventa chiaro che non siamo di fronte ad un problema isolato, ma a una questione strutturale. La ricerca non produce solo dati, ma definisce quali corpi vengono studiati, quali esperienze vengono considerate rilevanti e di conseguenza per chi la medicina funziona e per chi no. E allora la domanda non è solamente come rendere la ricerca più precisa, ma anche come renderla più giusta. Perché quando alcuni gruppi vengono sistematicamente esclusi o marginalizzati, le conoscenze che produciamo sono incomplete e le cure che ne derivano rischiano di non essere sicure ed efficaci per tutte le persone. Forse il punto da cui partire è riconoscere che la diversità non è una complicazione da gestire, ma una realtà da cui non si può prescindere. Ignorarla non rende la ricerca più semplice, ma la rende meno affidabile. E allora, quando parliamo di medicina del futuro, dovremmo chiederci non solo quali tecnologie avremo, ma su quali dati saranno costruite e soprattutto chi sarà stato escluso nella loro costruzione. Perché la ricerca scientifica non è mai neutrale e il modo in cui scegliamo chi includere e chi escludere determina concretamente chi potrà contare su cure adeguate e chi, ancora una volta, rischia di restare ai margini.
1: Grazie a Chiara Ferri per averci donato questo importante contributo e passo ora a raccontarvi di un'iniziativa che si terrà al carcere della Dozza da qui alle prossime settimane, perché l'8 aprile sono stata proprio alla presentazione. Di che cosa si tratta? Si tratta di un progetto chiamato Ketubra, ovvero Libri Liberi, un ponte di libri attraverso il Mediterraneo. Si tratta di un progetto di cooperazione culturale promosso dall'associazione Un Ponte Per in collaborazione con l'associazione tunisina Lina Ben Menni e una rete di realtà italiane che operano in diversi istituti penitenziari. L'obiettivo è una pratica di decolonizzazione all'interno degli istituti penitenziari per portare all'interno dei libri in lingua araba e quindi utilizzare l'oggetto libro come strumento di emancipazione, ne abbiamo già parlato in altre occasioni, ma anche provare a favorire uno scambio orizzontale tra società civili delle due sponde del Mediterraneo. Ma per approfondire meglio questa iniziativa, abbiamo incontrato i volontari di Un Ponte perciò ascoltiamoli.
2: Buon pomeriggio a tutte e tutti, io sono Bianca Farsetti e sono la coordinatrice dei programmi Italia per Un Ponte Per. Un Ponte Per è un'organizzazione non governativa, quindi una ONG che nasce nel 1991 e nasce con lo spirito di portare solidarietà alla popolazione irachena che in quel momento stava sotto le bombe a Baghdad. E chiaramente poi in tutto l'Iraq. Da lì poi nasce la nostra alleanza profonda con le popolazioni del Nord Africa e del Medio Oriente. In questo momento siamo attualmente attivi in Giordania, Libano, ovviamente in Libano con l'emergenza a causa della guerra, Palestina, Iraq, Siria, Tunisia e Libia. Da questa alleanza e da amicizia profonda con le popolazioni nasce il progetto Kutuburra.
3: Il Ketubra, un ponte di libri attraverso il Mediterraneo, nasce dal 2022. Gli obiettivi principali di questo progetto sono la distribuzione di libri in letteratura araba, ma anche internazionale in lingua araba, per la comunità carceraria delle persone provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente. L'obiettivo è di avvicinare la propria cultura ai detenuti arabofoni, ma anche arricchire i percorsi di educazione, quindi in modo che diventino più inclusive, ma anche da un altro lato si crea questo ponte tra le due ponti del Mediterraneo come una risposta o una sfida a questo concetto di collaborazione, cooperazione internazionale unidirezionale che parte sempre dal nord verso il sud. Invece, in questo caso, i libri di letteratura, questi materiali ci vengono dalla Tunisia, dalla Libia, dall'Iraq, dal Libano. Quindi il progetto consiste nella fornitura di libri nelle biblioteche penitenziarie, oltre alla creazione di spazi di dialogo interculturali, anche da diversi punti di vista culturali, tra i vari membri del gruppo di lettura, che vengono tra detenuti arabofoni ma anche italiani, e quindi c'è anche questo spazio di dialogo, oltre all'arricchimento di percorsi educativi attraverso l'accesso, la garanzia di garantire l'accesso alla letteratura araba, ma anche internazionale in lingua araba.
1: Quali sono state le risposte delle persone che avete coinvolto? Quindi se avete anche degli episodi che volete ricordare, raccontare, che vi hanno colpito maggiormente?
3: Uno dei partecipanti ci ha detto letteralmente grazie di averci pensato, quindi questo per noi è già molto, oltre a parte le competenze, a parte le cose che possono uscire dal laboratorio se stesso, dall'esercizio di scrittura o di lettura, c'è anche solo questo sentimento di essere riconosciuto e questo secondo me è un pilastro importante per il successo di ogni percorso educativo di riabilitazione.
1: E per concludere, la maggiore difficoltà che incontrate in questo tipo di iniziative e quindi a che orizzonte anche ideale guardate?
2: Beh, chiaramente secondo noi in questo momento il contesto carcerario vive un momento molto difficile in generale, come sia dei diritti dei detenuti e delle detenute che anche di possibilità che hanno sia gli educatori e detenuti e detenuti di poter fare cose diverse dallo standard appunto punitivo e... Mentre per noi è fondamentale, proprio perché crediamo nella pace, nella riconciliazione, abbiamo visto, siamo stati anche insieme ai iracheni e iracheni partecipi di tutta una serie di processi di pacificazione, che possa esistere un'alternativa, che ci possano essere, no, anche delle metodologie diverse di rieducazione e reinserimento all'interno della società. Quindi sì, chiaramente una delle difficoltà in questo momento sono i fondi, sono la mancanza di spazi e sono anche il sovraffollamento delle carceri, che comporta una mobilità di persone sempre più grossa, cioè quindi, no, si mobilitano persone per svuotare e riempire carceri, ma anche una mancanza di risorse umane che possano seguire in modo adeguato detenuti e detenute, no, proprio per fare un percorso che poi li possa effettivamente far uscire da una situazione. Quindi direi prevalentemente questo. E poi vabbè, chiaramente adesso è molto difficile con il Libano a ritornare ad avere uno scambio di libri per la situazione che c'è attualmente. Continuiamo con la Giordania e con l'Iraq, però speriamo poi presto di riprendere poi i gemellaggi anche con i nostri colleghi e colleghe libanesi.
1: L'iniziativa all'interno del carcere della Dozza verrà realizzata però da associazione Ayat, che è entrata in relazione con un ponte pere, quindi una sorta di passaggio di consegne, di staffetta. E anche loro erano presenti all'interno del carcere della Dozza in occasione della presentazione, e quindi le abbiamo incontrate. Ascoltiamo le parole della project manager Claudia Frantini, a cui segue poi il racconto anche delle volontarie che ci parlano dell'associazione Ayat.
4: L'associazione nasce nel 2017 e nasce sul confine turco-siriano nella città di Gaziantep per sostenere una casa rifugio per donne e bambini profughi siriani. Tra l'altro un progetto che è ancora in corso, che ancora portiamo avanti, di cooperazione internazionale. Contemporaneamente, diciamo, ci siamo mossi su due fronti dal 2017. Dalla Turchia, anche in Italia, sul territorio di Bologna, abbiamo sempre portato avanti, diciamo, progetti di accompagnamento e sostegno a persone con background migratorio che arrivavano in città, principalmente da un punto di vista sanitario legale. Ed è stato un percorso appunto lungo, che ci ha accompagnato fino all'incirca il 2021-2022, nel momento in cui ci siamo resi conto, insomma, che comunque era un lavoro molto ampio, molto grande, che richiedeva tantissime energie per un'associazione piccola, e da lì ci siamo appunto, abbiamo vinto una sede, abbiamo vinto un bando e ci siamo trovati a lavorare in una zona di periferia di Bologna, al Trano della Barca, e da lì abbiamo un po' rimodulato quelli che sono sempre stati i nostri obiettivi, quindi cercare di costruire comunità su principi del transfemminismo, della decolonialità, dell'antirazzismo. E da quando appunto ci siamo trasferiti al Trano della Barca, quello che facciamo è principalmente costruire ponti. E c'è una grandissima esigenza di far incontrare le persone, perché il Trano della Barca è comunque un territorio complesso a suo modo, perché è un territorio di appunto periferia che nasce con una migrazione dal sud Italia negli anni 60 e che poi ha visto nel tempo altre forme di migrazione, altre migrazioni di altre persone al di fuori dei confini italiani. E diciamo c'è una distanza molto, non solo intergenerazionale, ma anche fortemente appunto interculturale, quindi distanze da vari punti di vista che è difficile far incontrare in qualche modo. E quindi noi abbiamo questo ruolo, siamo dei complici, degli alleati nel cercare di far stare le persone insieme. Ovviamente questa cosa si porta insieme a tutta una serie di difficoltà, ma anche di molte, molte sorprese, molte gioie, ecco, nuove scoperte.
5: Guarda, colgo proprio quest'ultima questione che hai detto per chiedervi appunto quali sono queste principali difficoltà che riscontrate e invece quali le risposte delle persone che incontrate, e quindi che tipo di vuoto andate a colmare rispetto a una città come Bologna, che comunque di offerta da un punto di vista sociale e di inclusione ha.
4: Certo, e magari inizio io, ma secondo me ciascuna di noi ovviamente ha tanto da dire. E io, perché appunto lo vivo facendo questo lavoro tutti i giorni, interrogandomi molto su questi temi. E sicuramente la grande difficoltà è il pregiudizio, che parte principalmente appunto dalle persone bianche. Quindi la più grande sfida per me negli ultimi anni è stata cercare di far rendere conto alle persone, soprattutto grandi, viene da dire, che in realtà la fonte di molti pregiudizi che si hanno nella testa, insomma, con cui culturalmente l'Italia è cresciuta, sono in realtà delle scatole vuote. E questa cosa però, più che con le parole, credo, dopo appunto un po' di tempo facendo questo lavoro, che si trasmetta alle persone con l'esempio, quindi stando insieme alle persone, dimostrando semplicemente che in realtà, cioè, non è che ci siano molte distanze tra le persone, anche con background diversi di origine.
6: E io credo che una delle sfide più complesse nella società di Bologna, o comunque nella società italiana in generale oggi, per noi seconde generazioni invece, sia quello di continuare a credere nel senso di giustizia. Io particolarmente trovo molto difficile sia trovare spazi alleati, come possono essere gli spazi di Hayat, quindi che utilizzano anche delle prospettive decoloniali nel loro lavoro sociale, ma trovo anche difficile continuare a credere che le persone che portano avanti l'ingiustizia riescano a portare nello stesso momento la giustizia, no? E quindi ovviamente sono categorie di persone completamente diverse, con background diversi, con un tipo di attivismo molto diverso, però credo che crescendo, vivendo in Italia, avendo vissuto invece il pregiudizio di cui parla Claudia, trovo che sia molto difficile conciliare il fatto che la stessa categoria di persone che pregiudica magari invece abbia una generazione più giovane, che sono i loro figli, che invece stanno cercando di abbattere quel pregiudizio. E quindi credere nel fatto che esista questa contrapposizione anche a livello di attivismo, a me ad esempio riesce molto difficile. Lavorare anche in spazi decoloniali rimane comunque complicato, perché come seconda generazione faccio fatica a credere che esistano davvero degli spazi decoloniali nelle società bianche.
7: Io penso di parlare un po' per tutte, arrivare dove magari le istituzioni non riescono ad arrivare, quindi a creare quegli spazi dove chiunque possa sentirsi se stesso e libero di dire la propria opinione senza sentirsi il peso addosso di essere giudicato magari. E quindi, come questa cosa bellissima che stiamo facendo con Hayat, con un ponte, giusto, all'interno del carcere, che è una cosa molto bella e non è l'unica, e spero ce ne siano tante altre qui a Bologna. In realtà sono molto poche, però quello, insomma, dove vogliamo arrivare, dove non arrivano le istituzioni.
1: Associazione Hayat ci ha poi raccontato come sono entrati in contatto con un ponte per e quali sono gli obiettivi di questo progetto.
8: Questa è la mia prima esperienza con un'associazione come Hayat, infatti questa è di volontariato, e la prima volta appunto che mi trovo in uno spazio così con dei detenuti, e secondo me è molto interessante. Infatti io sono entrata a Hayat come mia prima esperienza proprio per entrare in questo progetto di Kutub al-Hurra, perché l'idea di portare dei libri, che i libri sono la libertà in poche parole, il potere di immaginazione, quindi poterli far entrare in un posto chiuso e poter dare questa possibilità delle persone che vedono solo chiuso, e mi sembrava molto molto interessante, molto liberatoria, e sia per noi come esperienza, perché anche per me è un'esperienza nuova e molto interessante, che per loro. E il poter scrivere, il poter leggere libri scritti da altre persone che magari ti danno quella piccola finestra verso altri mondi, verso altri paesi, anche perché sono in arabo, ma non di scrittori di un solo paese, sono vari scrittori di varie nazionalità. E quindi poter avere a che fare con questa iniziativa, secondo me è molto, molto interessante, almeno per me. E poi ti passo la parola a Claudia.
4: Abbiamo sempre fatto presentazioni di libri, continuiamo a farne. E il target di persone di riferimento dei libri che presentiamo è più o meno sempre lo stesso, no? Anche i contesti di riferimento dove noi presentiamo i libri sono più o meno sempre gli stessi. Riuscire a portare i libri anche in contesti più marginali è una pratica decoloniale e soprattutto ti allontana l'idea di un sapere, no? Che è sempre relegato a pochi e soprattutto allo stesso target di persone spesso bianche. E quindi questo credo sia un punto fondamentale.

0: avanti in una certa maniera. Spero che insomma sia un'esperienza per tutte bella. E questo.
1: Ringraziamo i volontari della

0: guardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli, esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16 degustazioni e cibo contadino, alle 17:30 champagne al popolo, una proposta di laboratorio collettivo, alle 20 DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli, sabato 9 maggio a Fondo Comini.

Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Let's Talk More Rock. Domenica di musica, domenica di playlist. Un'altra puntata senza chiacchiere è pronta a partire, basta solo il mio. Buon ascolto.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
7: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.
8: Seconda parte di Let's Talk More Rock. Seconda parte senza chiacchiere. Come sempre, io vi saluto qui, con il solito buon punk rock a tutti.

L'ultima proposta di accordo del regime è ancora al vaglio di Washington. Mentre Trump crolla a picco negli ultimi sondaggi pubblicati dalla stampa americana, il segretario di Stato Rubio annuncia un viaggio a Roma il 7 maggio. Incontrerà il Papa per ricucire dopo gli insulti statunitensi. Potrebbe incontrare anche Meloni. In Libano più di 2.600 morti da marzo, nonostante la tregua su carta con Israele. I raid dell'IDF soprattutto nel sud del paese, oggi un nuovo ordine di evacuazione.

0: 19:31 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. Sono stati portati nell'aula del tribunale di Ashkelon con le mani e i piedi legati, il viso tumefatto, contro di loro accuse non ancora formalizzate di complicità con il terrorismo. I due attivisti della flottiglia detenuti in Israele, lo spagnolo Saif Abokeshek e il brasiliano Tiago Avila, resteranno in carcere altri due giorni, come deciso dal giudice. I due sono stati sequestrati in acque internazionali dall'esercito israeliano durante l'operazione di alcuni giorni fa contro una ventina di imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia. Ascoltiamo l'appello di Riccardo Nuri di Amnesty Italia per la loro liberazione.
1: Non c'è nessuna legittimità perché è stato un arresto effettuato in acque internazionali contigue alle acque dell'Unione Europea, quelle greche in particolare. È un trasferimento a bordo di una sorta di prigione offshore con denunce di maltrattamenti, un'accusa di terrorismo che sappiamo bene per come è descritta dalle leggi israeliane, vaga, generica, arbitraria, colpisce anche comportamenti che non prevedono l'uso della violenza. E quindi il rischio è che, essendo la magistratura israeliana, quando si tratta di palestinesi, è nient'altro che una sorta di timbro della politica del governo Netanyahu, il rischio è che ci sia un'incriminazione e anche una condanna dopo un processo che sarà iniquo. E il governo spagnolo si è fatto sentire, però non deve essere lasciato solo. Io non vorrei che, siccome la Spagna è un po' più avanti degli altri governi dell'Unione Europea nel contrastare l'impunità israeliana, non venisse appoggiato il governo di Madrid da tutti gli altri stati. Quindi questo è l'appello che facciamo anche naturalmente all'Italia. E entrambi i detenuti devono essere scarcerati al più presto, le accuse nei loro confronti annullate ancora prima che inizi un processo e devono tornare al più presto. A casa.
0: Israele oggi ha ammesso le violenze contro gli attivisti. Per sedare le proteste violente di alcuni passeggeri e completare il trasferimento, un'unità di polizia a bordo di una nave delle forze di difesa israeliane è stata costretta a usare la forza, ha detto il ministro degli esteri israeliano. Ma come proseguirà la missione umanitaria della Global Sumud Flottiglia? Ascoltiamo la portavoce italiana Maria Elena Delia.
2: Le barche sono sia quelle, diciamo, sane, sia quelle che abbiamo recuperato e siamo fortunatamente riusciti a recuperarle tutte, perché erano state lasciate distrutte dagli israeliani a galleggiare nel Mediterraneo, sono tutte a sud di Creta, e quello che sta accadendo è che la flotta si sta ricomponendo, si sta facendo un assessment appunto dello stato delle barche. Allora, le 22 recuperate non sono in grado di navigare, non lo saranno più, mentre invece le altre, dei danni che sono sistemabili, quindi c'è un lavoro in corso, c'è un ricompattamento della flotta con l'intenzione netta di riprendere la navigazione. Le condizioni meteo sono in questo momento pesantissime. Quando il meteo sarà migliore, l'intenzione è di ripartire come era da piano, alla volta della Turchia, dove ci aspettano le altre barche. Ci dovrebbero raggiungere anche delle barche della Freedom Flotilla Coalition, e quindi la flottiglia c'è ed è intenzionata a proseguire.
0: Ed ora una notizia di poco fa: il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghaei, ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno risposto alla proposta dell'Iran e che Teheran sta esaminando la risposta di Washington. A riportarlo è la CNN. Ma cosa c'è nella bozza di accordo iraniana? Emanuele Valenti.
3: Al momento sul tavolo ci sarebbe l'ultima proposta iraniana. Per un accordo Teheran starebbe chiedendo quello che ha sempre chiesto: rimozione del blocco americano ai suoi porti, fine delle sanzioni, pagamento dei danni di guerra, scongelamento dei fondi iraniani all'estero, garanzie che Stati Uniti e Israele non comincino nuovamente la guerra. Ma più nello specifico, gli iraniani avrebbero proposto un negoziato e un accordo in due parti. Prima la rimozione del blocco americano ai loro porti, in cambio della riapertura di Hormuz, e poi, in un secondo momento, la trattativa sul nucleare con le altre condizioni. Trump ha sempre detto che non fermerà mai la guerra senza la garanzia assoluta che la Repubblica Islamica non possa mai arrivare all'arma nucleare. Ma il presidente americano, sappiamo, sta anche cercando disperatamente una via d'uscita. Quale possa essere questa via d'uscita? I bombardamenti americani e israeliani hanno sicuramente ridotto in maniera molto importante il potenziale militare iraniano, ma gli altri obiettivi di Trump non sono stati raggiunti: cambio di regime, appunto fine del programma nucleare, supporto di Teheran ai suoi alleati nella regione, a partire dagli Hezbollah libanesi e dagli Houthi dello Yemen. A 6 mesi dalle elezioni, quindi, e con una situazione di stallo, la Casa Bianca ha più problemi oggi rispetto a quelli che aveva prima della guerra. Basta citare l'aumento di circa il 50% del prezzo del petrolio. Nonostante questo, alcuni media americani sostengono che il presidente sia disposto ad andare avanti ancora con la pressione economica, nella convinzione che a un certo punto la Repubblica Islamica accetti le sue condizioni. Ma attenzione, potrebbe non essere così.
0: Mentre negli Stati Uniti nuovi sondaggi indicano Trump ancora in calo di popolarità, iniziano le operazioni diplomatiche per provare ad accorciare la distanza con il Papa dopo gli insulti arrivati dal presidente. Il 7 maggio il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma, incontrerà il pontefice e anche esponenti del governo Meloni.
4: Un viaggio per ricucire i rapporti dopo settimane di scaramucce e scontri a distanza che hanno lasciato un segno profondo. Il segretario di Stato Marco Rubio sarà a Roma nei prossimi giorni con un obiettivo preciso: provare a raffreddare le tensioni tra Stati Uniti, Italia e Vaticano. La crisi è nata con le parole di Donald Trump contro Papa Leone, critico sulla guerra in Iran, e contro Giorgia Meloni, finita nel mirino della Casa Bianca per non aver supportato sufficientemente gli sforzi bellici americano-israeliani in Iran. Un doppio attacco che ha incrinato uno degli assi diplomatici più solidi al mondo, quello tra Washington e Europa. Rubio incontrerà il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e il ministro degli esteri Antonio Tajani, secondo quanto riportato dal The Guardian. Un incontro con Meloni non è ancora certo. Il contesto è quello di una frattura più ampia, con il Vaticano che continua a mantenere una linea critica non solo sulla guerra in Iran, ma anche sulle politiche migratorie draconiane dell'amministrazione Trump. L'arrivo di Rubio sembra quindi atto a distendere i rapporti, abbassare la tensione, evitare che le frizioni delle ultime settimane diventino qualcosa di peggio. Intanto Trump continua a essere profondamente impopolare tra gli americani. Secondo un sondaggio ABC News Washington Post Ipsos uscito oggi, il suo indice di disapprovazione è salito al 62%, con il 76% degli americani delusi dalla sua gestione del costo della vita. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: L'altra questione agitata da Trump verso l'Italia e l'Europa è il ridimensionamento delle truppe americane in alcuni paesi europei. In Germania saranno oltre 5.000 su quasi 50.000 i soldati statunitensi che lasceranno il paese. Che impatto avrà questo sulle difese europee? È possibile un ritiro di uomini ancora maggiore? Ascoltiamo Alessandro Marrone, analista dell'Istituto Affari Internazionali, esperto di difesa.
5: Il ritiro non pesa molto, innanzitutto perché gli Stati Uniti hanno circa 120.000 unità in Europa, 5.000 su 120.000 è una percentuale piccola, e anche perché gli uomini e le donne in divisa possono essere compensati da un dispiegamento europeo, mentre più difficile sarebbe compensare capacità missilistiche, di intelligence. Una graduale riduzione della presenza militare americana è fattibile e in realtà era già concordata e pianificata in ambito NATO per soddisfare la domanda americana di alleggerire il peso militare in Europa, anche per responsabilizzare di più gli europei. Non è fattibile un ritiro drastico e totale. Se succedesse, aprirebbe una crisi politica in ambito NATO e un vuoto militare in Europa, con conseguenze e rischi di attacco russo. Ma non penso che gli Stati Uniti vogliano arrivare a questo punto. Una certa stabilità e pace in Europa è nell'interesse degli Stati Uniti, perché un aumento dei conflitti e dell'instabilità creerebbe danno, in primo luogo dal punto di vista economico, ma come sperimentato la prima e seconda guerra mondiale, richiederebbe un intervento americano. Diciamo, le unità più importanti oggi non sono tanto in Germania come era durante la guerra fredda, ma sono in Polonia, nei paesi baltici, sul fianco est, quindi è più importante che rimangano lì per dissuadere un attacco russo sul fianco orientale.
0: In Libano nelle ultime 24 ore 20 persone sono state uccise dagli attacchi israeliani nonostante la tregua, che è in vigore solo su carta. Sono più di 2.600 le vittime da marzo scorso. I raid di Tel Aviv si concentrano nel sud del paese. Oggi l'esercito israeliano ha emesso un nuovo ordine di evacuazione per diverse città nella zona, anche a nord del fiume Litani. Sulla situazione abbiamo raggiunto Kaimi Leid, collaboratore di Avvenire. Scusate, non trovo il file. Notizia successiva: in Ucraina oggi almeno 3 morti e 9 feriti tra Odessa e Kherson, con raid anche in altre zone del paese. Intanto in Russia ci sono stati diversi attacchi ucraini contro infrastrutture petrolifere. 2 petroliere sono state colpite nel porto di Novorossiysk, nel Mar Nero. Attacchi di Kiev anche contro il porto russo di Primorsk, sul Baltico. Anche questo uno scalo usato per le esportazioni di greggio. Tutte operazioni queste contro il settore petrolifero di Mosca, che pesano sulla sua economia. Il servizio di Sabato Angeli.
6: Gli attacchi ucraini della scorsa notte alle petroliere russe sono un simbolo di questa fase del conflitto in Ucraina. Infatti Kiev sta cercando il più possibile di minare la catena di produzione ed export di idrocarburi del nemico e ci sta riuscendo piuttosto bene, perché secondo i dati degli analisti occidentali la capacità russa di esportare idrocarburi all'inizio dell'anno era crollata drasticamente rispetto ai livelli prebellici. Certo, la guerra in Iran ha permesso a Mosca di tirare un sospiro di sollievo e di riuscire di nuovo a risollevare il suo export grazie alla sospensione delle sanzioni, ma i colpi di Kiev fanno male anche all'umore delle truppe russe e soprattutto della società russa, perché dimostrano che gli ucraini sono in grado di colpire in profondità nel territorio russo e di farlo con estrema precisione.
0: Torniamo in Libano e ascoltiamo Camille Eid, collaboratore di Avvenire.
7: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto che il cessate il fuoco tra Israele e Libano è un fatto unico, perché i due paesi non sono in guerra. Quindi Israele non considera il Libano un nemico, bensì il conflitto con Hezbollah, che fa il distinguo tra lo Stato libanese e Hezbollah. Come si spiega da settimane, perché poi la tregua di 10 giorni è stata prorogata, quindi dovrebbe concludersi il 17 maggio, che il Libano è arrivato a 2.679 morti. Ci sono più vittime in Libano che in Iran. Quindi come si spiegano le demolizioni di tutti i villaggi entro una fascia di 8 a 10 chilometri dal confine? 2 giorni fa gli israeliani hanno demolito addirittura un convento greco-cattolico di suore con annessa una scuola. Come si spiega l'incendio di boschi, foreste, l'uso di fosforo bianco? Sono tutti Hezbollah quelli dei villaggi sul confine con Israele. Settimana scorsa il ministro dell'ambiente in Libano ha parlato di ecocidio, le demolizioni, lo sfollamento, i continui ordini di evacuazione che arrivano anche a comprendere paesi, località che sono molto distanti dal confine, cioè oltre il fiume Litani.
0: E anche a Gaza intanto il cessate il fuoco è solo nominale. Da stamattina sono 2 palestinesi morti per mano israeliana, tra questi un 15enne vittima di un attacco di droni vicino Khan Yunis. Morto oggi anche in Cisgiordania, ucciso sempre dall'IDF. In chiusura c'è stato un attacco hacker a sistemi informativi, società del gruppo IBM, che gestisce dati e tecnologie per la pubblica amministrazione e altre aziende. Un team dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è al momento al lavoro per ricostruire quanto è accaduto e ripristinare la funzionalità dei sistemi. Ascoltiamo Marco Schiaffino.
1: Si tratterebbe di un attacco che ha colpito i sistemi di IBM che sono a disposizione della pubblica amministrazione, in particolare in Italia, e si tratterebbe di un gruppo ben conosciuto nell'ambiente, cioè Salt Typhoon, un gruppo di hacker di Stato e in particolare sarebbe al soldo di Pechino. Non si sa al momento quanti siano i dati sottratti, quello che è quasi certo è che si tratta di un'intrusione piuttosto grave, perché i giornalisti di Repubblica parlano di 2 settimane all'interno dei sistemi e i precedenti storici di Salt Typhoon sono piuttosto clamorosi, perché a fine 2024 questo gruppo aveva infiltrato praticamente tutte le società di telecomunicazioni mobili negli Stati Uniti, sottraendo una quantità enorme di dati. Avrebbe attaccato organizzazioni governative anche in Australia e più recentemente a febbraio del 2026 anche in Norvegia, e si tratta di un gruppo che di solito sfrutta delle vulnerabilità di dispositivi sul perimetro, quindi router, firewall, altri dispositivi magari addirittura implementati proprio per proteggere i sistemi. È un gruppo che è in grado poi di fare quello che in gergo viene chiamato movimento laterale, quindi spostarsi e sottrarre informazioni da tutti i sistemi.
0: Le notizie tornano alle 22:30, redazione Roberto Maggioni e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
8: Popolare Network.

0: Fondo Comini.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Uccia ragazzi, ridere voi!
3: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
4: Dammi il cinque.
5: Dammi il cinque.
6: Dammi il cinque.
7: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
8: Dammi il cinque.
7: La solidarietà dà senso all'umanità.
9: こんばんは皆さん。さあ、ラジオの音量上げて。Please Kill Me が始まるよ。パンク、そしてその他の世界。パーソナリティはもちろん、デラウリス、いつも、そして、オッシディアーナと、時々、ニコがやってくるよ。みんな、じゃあ楽しんでね。イエーイ！わー！

0: la casona di Ponticelli, il nostro posto preferito. Vabbè, stasera parliamo di, insomma, c'è questo caso qui della Summa di Flottiglia che, diciamo, insomma, è molto importante, insomma, è qualcosa che anche ci fa arrabbiare, insomma, abbastanza. E abbiamo dedicato la puntata a quello che sta succedendo, sebbene che noi lo facciamo da un punto di vista musicale e, insomma, sì, ci andiamo dietro, poi, insomma, a un certo punto prendiamo anche altre strade, ecco, non,
1: sì, abbiamo estratto un po' di brani molto significativi nell'ambito, appunto, delle navi e di quello che è, appunto, il trasporto marittimo, il mare, e vediamo cosa salta fuori.
0: Esatto, però io adesso parto perché ho trovato ben due pezzi che sono dedicati proprio alla Summud Flottiglia, che hanno questo termine, che è un termine arabo che significa tipo resistenza, più o meno, ecco, difficile tradurre a volte le cose. Allora, uno è quello di Roger Waters, che però sinceramente mi ha fatto venire il latte alle ginocchia. Mi dispiace per Roger Waters perché, insomma, grandissimo musicista, però non avevo voglia di metterlo. E poi ho trovato questi Benghazi, che non so chi siano, 13 Summud si intitola il brano, e quindi direi di aprire le danze con questo.

0: Questi Bengasi, che sono un gruppo di lingua portoghese, quindi non abbiamo capito se sono brasiliani o portoghesi, però il pezzo non era poi così male, diciamo. Adesso tu, Nico, cosa hai preparato?
1: Allora, ho estratto una canzone dei Madness che è Night Boat to Cairo, che narra proprio di un viaggio immaginario sul Nilo, descrivendo il paesaggio coloniale, i monsoni, con un tono leggero, ironico e ballabile, tipico della band, spesso associato all'estate e al divertimento.

0: Now, you know all these blokes in the band. What is your view of them individually?
1: Vabbè, sfumiamo tutti i discorsi.
2: Non me lo ricordavo che alla fine c'era il commento parlato.
1: Fa parte del pezzo anche quello.
2: Sì,
1: io volevo accennare a questa cosa, un film che ci sarà mercoledì sera e che è abbastanza a tema perché è un film che viene proiettato al cinema Arlecchino in anteprima alle ore 21, si chiama The Sea, cioè il mare, da qui insomma che ci sta a fagiolo con la tematica di stasera, ed è un film che anche ha vinto anche dei premi e ha vinto 5 premi Ophir, ed è un film che parla della storia di un bambino un ragazzino palestinese che va in gita scolastica per vedere il mare per la prima volta e che viene rimandato indietro dagli israeliani. E dopodiché, insomma, lui comunque ci prova lo stesso, e poi io non l'ho visto e voi non l'avete visto perché comunque è l'anteprima.
2: Non raccontarlo alla fine.
1: Esatto. Però insomma la storia deve essere anche insomma la storia, insomma, deve essere una storia abbastanza interessante. E quindi mercoledì alle ore 21 al cinema Arlecchino, e dopodiché proseguiamo quindi con questa selezione di pezzi che riguardano il mare. Io ho trovato un gruppo giapponese, ce ne sono tantissimi, è un gruppo giapponese punk rock, si chiamano Junior, e il titolo del pezzo è Seven Seas, Sette Mari.

0: Beh, com'è? Piaciuto il gruppo giapponese,
1: Sì,
0: Junior?
1: l'unica cosa non ho capito se cantavano in giapponese o in
0: Non siamo
1: inglese.
0: riusciti a capirlo, accidenti. Ma io non lo capisco mai, delle volte non riesco neanche. Io guardo quei film su Policinema e a volte questi film vecchi, il doppiaggio, manca il doppiaggio. Qualcuno mi ha spiegato che è perché sono le parti che originariamente erano state tagliate, quindi in quelle parti lì non c'era stato il doppiaggio. Poi loro lo rimettono in versione integrale e quindi ogni tanto cominciano a parlare in inglese. Ma io tante volte non riesco neanche a capire che stavano parlando né in inglese né in italiano, non capisco bene.
1: Beh, adesso comunque mettiamo un brano che si capirà bene perché è in
0: In
1: italiano, quindi
0: italiano,
1: e
0: quindi
1: quindi per rimanere in tema, mettiamo un brano di Giorgio Gaber che si chiama La nave del 1973, che è una metafora esistenziale e sociale sulla vita collettiva, rappresentata come un grande viaggio senza una meta precisa. È caratterizzato da conformismo, separazioni di classi sociali, un movimento continuo e automatico.
2: La nave è come una nave, ed essendo una nave abbastanza normale che vada in mare, il mare, com'è naturale, è quasi perfetto.

amici, i parenti, manca solo il nonno, povero nonno. Per tutti c'è un buon trattamento, ognuno al suo posto nel proprio recinto, mi sembra anche giusto. Prima classe, seconda classe, terza classe, e poi le donne, i negri, gli ebrei. No, gli ebrei no. La nave è una nave di classe, il legno del ponte dipinto di bianco è molto elegante. Non ho mai visto una nave rossa, un po' volgare.

quando beccheggia è un fascino che di dentro mi sento poco bene, ma basta distrarsi la mente, usare il cervello, pensare un istante a qualcosa di bello. La mia ragazza, sì, la mia ragazza, la mia mano scivola sulle spalle, sui seni, va giù, giù. Mi sento veramente poco bene. Il mare, com'è strano il mare, non è che non sento la sua poesia, ma mi fa vomitare. Proviamo a pensare a qualcosa di triste, di tristissimo. Il nonno, sì, il nonno ha sempre funzionato. Ecco, mi concentro. Mio nonno morì tragicamente nel 36, come Gozzano. Gli ero così affezionato. Era massone, alto, bel portamento, coi baffi, col fiocco. Aveva sposato la zia di una biscugina, l'Elvira. Che vita, povero nonno. Ogni tanto spariva. Bevitore, gran bevitore. Il fegato. A un certo punto il fegato a pezzi, spappolato. Sto male. Nonno, sto male. Nonno, che fai? Mi torna il vomito. Devo resistere. Non voglio essere il primo. Devo resistere.

Sì, una battaglia che cresce. Quelle di prima vomitano su quelle di seconda su quelle di terza. Lo scontro è sfrenato, violento. La gente rimanda, reagisce, boccheggia. Un prete esorta a volersi bene. Un carabiniere mi tiene. Allora io mi puntello, cerco di vomitare verso l'alto, ma non ci arrivo. Quelli di sopra non la meglio, si sporgono per vomitare sugli altri. Una vera cascata, una violenza, un rovescio di filamenti, uno scroscio di conati. La nave è tutta piena di vomito, tutto un vomito, dai, dai!

0: effettivamente
1: questo, il testo si è,
0: no, è fantastico.
1: Questo si è capito benissimo.
0: Tra l'altro anch'io ho avuto dei momenti di proprio vomito sulle navi, cioè io vomito sempre, soprattutto lo stretto della Manica.
1: Sì.
0: Ho fatto delle traversate, devo dire, proprio niente, nei bagni di fianco al lavandino, cioè mi sono mossa da lì praticamente.
1: I tempi andavamo spesso in treno, dopo infatti la prima volta che ho preso l'aereo non si so più andare.
0: No, io andavo in macchina.
1: Perché la macchina, no, la Manica è stata devastante per
0: la
1: tutti.
0: Manica, soprattutto in inverno, in gennaio, quando spesso c'è il mare mosso. Vedi questi marinai che loro tranquillamente mangiano salsicce, fagioli col piatto che ondeggia da una parte all'altra del tavolo, che loro corrono dietro sto piatto praticamente, e non fanno una piega, mentre tu solo a vedere quella roba lì, tra l'altro, cioè, praticamente vomiterei anche se fossi ferma. E quindi così. Allora, abbiamo tempo per mettere
1: per un altro brano. Allora,
0: un altro pezzo sempre che riguarda il mare.
1: Sì, dall'Italia andiamo in Francia, dove troviamo il Négresse Verte, che fanno un brano mitico che si chiama Face la Mer, che è una canzone malinconica, poetica, che esplora i temi legati alla morte, al ricordo della vita vissuta intensamente. Il testo invita a salutare i defunti che riposano guardando il mare, descritti ancora ebri di vita nella luce, suggerendo una visione serena e spirituale dell'aldilà. Mettiamo la versione, quella remixata dei Massive Attack, perché è molto
0: bella.
1: Forse
0: è meglio.

Niente, stavamo così, bellissimo questo pezzo dei Negrasvert no, ed è c'è stato un qui pro quo, quindi vogliamo partire da capo? Partiamo da capo?

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Hangara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
3: Dammi il cinghe.
4: Dammi il cinghe.
5: Dammi il cinghe.
6: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
7: Dammi il cinghe.
6: La solidarietà dà senso all'umanità.
8: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
9: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
10: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
1: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
11: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.
3: E siamo tornati qui dopo questo lungo spazio pubblicitario. Siete sempre all'ascolto di Please Kill Me con Nico e De Lauris. Stasera abbiamo dedicato la puntata alla Sumo di Flottiglia e ricordiamo, come abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, che mercoledì sera ci sarà questo film Il Mare all'Arlecchino, che comunque non è esattamente dedicato a questo, ma è comunque dedicato a questo problema, a questo conflitto, questa cosa terribile. E a questo proposito vorrei accennare all'Eurovision Song Contest. Adesso non ci siamo ancora esattamente a tiro, perché si terrà dal 12, il 14 e il 16 maggio, comunque tra pochi giorni, tra 10 giorni. E si terrà a Vienna il 70esima edizione di questo contest, che poi adesso perché dobbiamo dire contest? Adesso dobbiamo sempre dire sempre le cose. È una competizione, ci saranno dei vincitori, ed è in genere è sempre una cosa abbastanza orrenda da un punto di vista musicale, secondo me, perché arrivano a fare dei paesi che hanno dei gruppi abbastanza terrificanti.
12: Il Sanremo europeo.
3: Però molto più, cioè Sanremo comunque più raffinato, lì invece arrivano dei gruppi che insomma sono un po' buffi, ma forse non dovrei giudicare io da quale pulpito. Però col fatto che partecipano tutti questi paesi, che adesso non vi so dire quanti, ma sono veramente tanti, perché partecipano paesi di tutto il mondo, dell'Africa, del Medio Oriente, insomma, quindi veramente tanto, e quindi viene trasmesso da tutti questi paesi, quindi c'è un bacino di ascolto veramente grande, veramente largo, per cui ha un'importanza, un audience che viene rappresentata da centinaia di milioni di spettatori, e quindi c'è una visibilità così grande, ovviamente. E quindi cosa succede? Che Israele non è stato escluso da questa competizione, mentre invece la Russia lo è stata, giustamente, da quando ha invaso l'Ucraina, la Russia è stata esclusa, invece Israele no, addirittura l'anno scorso il concorrente israeliano ha vinto il secondo posto, e qualcuno ha anche detto, insomma, insinuato che ci fosse un qualche manino nel televoto, cosa di cui non mi stupirei, perché loro sono molto avanti con dei sistemi anche di tecnologici, insomma, non è detto, però insomma non mi stupirei, ecco. E quindi quest'anno, siccome la questione si è fatta ancora più spinosa, si sta facendo sempre più spinosa man mano che passa anche quello che sta succedendo adesso, proprio con la Sumo di Flottiglia, con questi arresti, sta sempre diventando peggio. E allora è successo che adesso alcuni paesi, tra cui non c'è l'Italia ovviamente, anzi l'Italia parteciperà con Salda Vinci, che faremo una figura di merda con quella canzone che proprio c'è da seppellirsi, e io non l'avrei neanche, perché non lo seguo Sanremo, però mi è capitato di sentirne parlare, quindi ho sentito qualche pezzettino, è veramente una cosa disgustosa. E l'Italia no, l'Italia partecipa, appunto, però ci sono alcuni paesi che si sono dissociati e hanno boicottato la manifestazione. Questi paesi sono Irlanda, Olanda, Slovenia e Spagna, e poi anche l'Islanda. e Irlanda, Slovenia e Spagna inoltre hanno deciso di non trasmettere proprio il concorso nel loro paese, non verrà trasmesso. E poi molti artisti si sono proprio dissociati, e molti artisti hanno sostenuto questo boicottaggio. E quindi soprattutto la Slovenia, che non trasmetterà, non lo manderà in onda, e addirittura farà una controprogrammazione dal titolo Glasovi Palestine, ovvero Voci della Palestina, con film documentari e reportage. E in coincidenza con la seconda semifinale di Eurovision, un documentario proprio su Eurovision e sulle questioni etiche e politiche che lo investono. A questo punto io sul piatto ho proprio un pezzo sloveno, un pezzo che abbiamo fatto noi dell'Attac, Punk Records tra l'altro, con questo gruppo di Lubiana, che erano gli UBR. E il titolo del pezzo, ce lo dico anche se nessuno sa cosa vuol dire, Utruje Nost.

Ecco, penso era. Beh, adesso devo anche dirlo perché siccome l'abbiamo prodotto noi dell'Attack Punk Records, adesso lo posso anche dire, vantarmene che avevamo questi scambi con la Jugoslavia, allora si chiamava Jugoslavia, c'era Tito, e questo disco è dell'83 ed è il numero non mi ricordo più perché adesso non riesco a trovarlo. E c'era questo gruppo, noi abbiamo fatto uno scambio dove sì, in realtà è dell'84, anche se è stato registrato nell'83. E, beh, ci mettevamo sempre un po' di tempo per fare le cose, poi loro sono venuti a suonare a Bologna e noi siamo andati a suonare a Lubiana. Evviva, evviva la Slovenia! Dunque, adesso, beh, io ho preparato un altro pezzo di quelli che hanno contestato questo Eurovision, che ho detto anche l'Islanda l'ha contestata, e tra cui ci sono i Peer, che è un gruppo mitico islandese, e questo pezzo si intitola Is. Adesso arriva, eh.

0: Per questo gruppo di vecchia data del
1: Band
0: sì.
1: islandese prodotta da Jess Coleman, mi ricorda, dei Killing Joke.
0: Perché i Killing Joke erano molto attratti dall'Islanda, perché sapete che Giulio Verne ha ambientato l'inizio del viaggio proprio dall'Islanda, e poi si dice che l'Islanda sia un posto magico, perché da lì si può accedere al centro della Terra, perché ci sono questi vulcani e praticamente c'è una comunicazione diretta. Poi, siccome poi dai vulcani c'è questa, insomma, magari uno già pensa Satana direttamente, per cui anche tutte le cose sataniste si rifanno all'Islanda. E beh, io sono dell'80 e loro molto, anche molto sperimentali. Poi hanno sempre molte percussioni, questi gruppi islandesi. Adesso non parlo di un'altra cosa che abbiamo fatto quando abbiamo anche fatto i Johnny Johnny, e che le abbiamo organizzato anche il concerto qua al Crack, quando era il prefabbricato. E loro, anche questi, erano molto sempre basso batteria, a queste prerogative. Andiamo avanti, che c'è già Luca di là che aspetta, e mettiamo su un altro pezzo che riguarda sempre la navigazione.
1: Mettiamo gli irlandesi, i Waterboys, con il loro brano Strange Boat del 1988, questa ballata folk country dall'atmosfera sognante irlandese che simboleggia la vita come un viaggio misterioso ed inaspettato.

0: Adesso ormai per chiudere andiamo con un altro pezzo irlandese che è quello dei Pogues, Thousand Are Sailing, che poi riguarda una cosa differente perché riguarda questa grande emigrazione di massa che ci fu negli anni Ottanta dell'Ottocento, quando ci fu questa carestia pazzesca in Irlanda, per cui moltissimi irlandesi emigrarono per Ostia, aeroplani, cioè finito il weekend, la
1: Purtroppo
0: gente torna.
1: siamo a 2 passi dall'aeroporto.
0: Esatto, e quindi moltissimi sono partiti con le navi, allora si andava con le navi, non con gli aerei, sono emigrati in America. E il pezzo riguarda questo senso di spaesamento che c'è a trovarsi in un altro paese, e che è praticamente poi la stessa cosa che devono fare tutti i profughi di tutti i paesi del mondo, praticamente, non che siano molto felici di andarsene dal loro paese, ecco, cosa che questa cosa è un concetto po' difficile per certa gente. Allora,
1: Chiamate le navi della speranza,
0: esatto. Quindi vi salutiamo con questo pezzo strappalacrime, vabbè, insomma, è sempre un pezzo molto struggente, più che altro. E domenica non so di cosa parleremo. Adesso rimanete all'ascolto perché c'è Sick and Pigs. Ciao ciao
1: Ciao a tutti,
0: da
1: buona
0: De
1: domenica.
0: Lauris.

0: Popolo, una proposta di laboratorio collettivo. Alle 20, DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli, sabato 9 maggio a Fondo Comini.
1: State ascoltando Radio Città Fucico.
2: Il celebre musicoterapeuta Adam Kniste, nel rapporto relativo ad un'indagine che è durata 10 anni sugli effetti della musica rock, scrive: il problema centrale causato dalla musica rock su pazienti da me trattati discende chiaramente dall'intensità del rumore che provoca ostilità, sfinimento, narcisismo, panico, indigestione e una strana narcosi. Il rock non è un inoffensivo passatempo, è una droga ancora più mortale dell'eroina che avvelena la vita dei nostri giovani.

Ebbene, andiamo a iniziare questa puntata di Sick & Pigs dopo ormai quasi un mese che non venivo in radio a trasmettere in diretta. Abbiamo avuto un po' di problemi. Questa settimana ce l'ho fatta, qui intanto è crollato il tablet. Questa settimana ce l'ho fatta, anche se spero che abbiate apprezzato comunque le puntate differita che ho messo. Alla fine erano delle sequenze di pezzi senza la mia fastidiosa voce o con pochissima. Questa sera invece sono qua e purtroppo vi toccherà. Niente, Sick & Pigs trasmette dalle frequenze di Radio Città Fujiko, penso che se siete in ascolto lo sapete, 103.100. Vi dico prima il numero di cellulare per il tablet, cellulare insomma, per eventuali messaggi: 333-180-9494, WhatsApp preferibilmente. Dopo invece vi dirò i vari modi in cui potete ascoltare Radio Città Fujiko anche in DAB. Spero che qualcuno sia in ascolto anche dalle regioni fuori Emilia Romagna. Ma niente, questa sera quindi dopo una lunga pausa torno con i pezzi che mi erano rimasti dall'ultima puntata che avevo fatto in

diretta, era una puntata, vi dicevo, di devo definire di synth pop o comunque di new wave elettronica, basta che ci fosse un po' di synth nel pezzo io ce lo mettevo. E continuiamo con questi pezzi qua, ho detto ce li ho lì già pronti, perché fare fatica. E io inizierei con questo pezzo qua, che per me è il, senza ombra di dubbio, è il miglior pezzo dei Simple Minds, per me almeno è quello che mi piace di più, senza nulla togliere a tutti i pezzi strafamosi, ai singoli di grande successo tipo i Travel, e questo qua per me è il più bello in assoluto. Ma che bello che è sto pezzo.

bellissima questa League of Nations, era su Seas and Feeling Cold, il disco gemello di Sons and Fascination, entrambi usciti nell'81. E bello, bel pezzo, un piccolo rumore di cursore, scusate. Bel pezzo questo qua, sì, c'era, diciamo, forse un pezzo, passavano più nelle discoteche afro che più che un pezzo wave, ecco, bello comunque, un pezzo particolare. Avevano delle cose un po' così, un po' tribali anche nel disco precedente, no, nel secondo album, Real Cacophony, c'era un pezzo che si chiamava Veld, e anche lì c'erano delle cose un po' che sembravano quasi tribali africane. Grande gruppo i Simple Minds. Dopo ascolteremo anche un po' di pezzi praticamente punk, quindi fatti da artisti che poi sono diventati famosi facendo wave, o comunque famosi negli anni 80 con delle cose più leggere, però all'inizio erano dei punk. Uno di questi ad esempio è Pete Shelley, adesso noi non sentiamo i Buzzcocks, magari li sentiamo dopo, ma sentiamo Pete Shelley, che tra l'altro i Buzzcocks è un strano gruppo perché Hour of Devotion se ne andò quasi subito, credo dopo l'uscita del primo singolo. E poco dopo si andò anche a Pete Shelley, tutti per fare cose diverse, sicuramente dal punk classico. Pete Shelley, a parte che Pete Shelley già in tempi non sospetti, nell'80 aveva fatto un disco che si chiamava Sky Yen, una cosa elettronica ma molto rumorosa, una specie di metal machine music, se vogliamo dire. Invece poi nell'82 fa questo Homo Sapien, tra l'altro direi prodotto comunque, c'era di mezzo quello che ha il responsabile dei suoni di Dare, degli Human League, quindi stessi suoni elettronici. Gran bel disco questo di Pete Shelley. Le segniamo questa Witness the Change, che uscì anche come 12 pollici mixata un'altra, un gran bel pezzo, anche quello andava molto in discoteca.

Allora, questo album Homo Sapiens, se ci mettete, togliete la voce di Pete Shelley, ci mettete quella di Philip Oakley, diventa un disco degli Human League praticamente, stessi suoni di Dare. Gran bel disco comunque, anche Dare mi piace tantissimo, forse più pop Dare, ecco. Ma adesso vorrei farvi sentire Rockets, perché forse li avevamo già messi su un mese fa, non ricordo bene, e per sentire un po' le scoppiazzature, no, che ci sono nel mondo della musica. Allora, Rockets, sentiamo da Pi Greco 314, l'album dell'81 ovviamente, che è un disco di synth pop, diciamo è un disco anni 80, mentre invece il precedente Galaxy, quello di loro maggior successo, era ancora un disco anni 70, addirittura un concept album. E in questo disco qua eccedono con l'elettronica, eliminano la batteria acustica, usano solo batteria elettronica, le chitarre ci sono ancora comunque. Particolare di questo disco è che innanzitutto non è suonato da loro ma dai turnisti, perché l'etichetta aveva fretta di far uscire un disco nuovo, loro ne erano pronti, loro hanno proposto un altro disco, ma l'etichetta glielo bocciò perché riteneva che non fosse commerciale, e quindi fecero incidere in fretta e furia a dei turnisti questi pezzi, scritti 6 su 8 da Jean-Pierre Massira, quindi neanche da loro. E come tutti i pezzi scritti da Jean-Pierre Massira, ci sono scoppiazzature a destra manca, ci sono richiami ad altri pezzi di altri e anche agli stessi pezzi di Massira, che lui riciclava più volte nella sua carriera. Adesso andiamo al singolo Idiomatic, e dopo vi faccio sentire poi da dove è copiato la ritmica, perlomeno.

Oh, pare che allora anche questo arpeggio è una scopiazzatura dei Led Zeppelin, ma va bene. Si sapeva che Massiera era uso fare queste cose. C'è un suo singolo che è una scopiazzatura, parla di un pezzo degli Uriah Heep, mi sembra Lady in Black, no, non Lady in Black, un'altra. Insomma, era tipico suo prendere un po' di qua, un po' di là. Poi vabbè, nella musica rock non si inventa niente, perlomeno ultimamente. È famosissima anche la scopiazzatura di Almost Medieval degli stessi Human League sul disco contemporaneo a questo qua, a questo Pigreo 314, il disco di Visitors dell'81, anche lì c'era una ritmica presa pari pari da lì. E la ritmica di questa Idiomatic è praticamente quella quasi uguale da questa cue della Yellow Magic Orchestra, da questo loro album dell'81, sempre, deve essere già il quarto o il quinto addirittura. E questo pezzo ci porta alla prima pausa pubblicitaria per questa puntata di Sick and Pigs. Poi dopo torniamo, ovviamente, non vi preoccupate, oppure preoccupatevi, vedete un po' voi. Intanto Yellow Magic Orchestra.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fieri torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
2: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio, Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli. Esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16, degustazioni e cibo contadino. Alle 17.30, champagne al popolo. Una proposta di laboratorio collettivo. Alle 20, DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio a Fondo Comini.
3: State ascoltando Radio Città Fujiko.
4: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

Oh, siamo rientrati allora a Sick and Pigs con questo The Shame. The Shame, dopo vi dico chi sono. Intanto vi ricordo che siete all'ascolto di Sick and Pigs e di Radio Città Fujiko. Prima non vi ho detto, ma i vari metodi che voi potete ascoltare, non so, se state ascoltando Radio Città Fujiko in macchina e arrivate a casa e dite come l'ascolto a casa? Beh, se siete nella zona di Bologna sui 100-300, vecchia radio analogica. Se no, dal DAB, che potete ascoltarlo sì in macchina, se avete, non so, se ci sono le radio DAB da casa, direi di sì, oppure da in streaming su internet, oppure dalle app per cellulare, quindi insomma non ve la perdete assolutamente, potete spostarvi tranquillamente e non vi perdete Radio Città Fujiko, non vi perdete neanche Sick and Pigs se siete interessati a questa puntata di appunto Wave Synth Pop. Questi qua erano, che ci facevano sentire The Shame, erano i Dramatis, erano praticamente i Tube Away Army senza Gary Numan, perché lui a un certo punto si mise da solo, no? Dopo il secondo album, dopo Replicas, gli altri dischi uscirono a suo nome e i restanti, ma i restanti poi alcuni suonavano comunque con lui, i restanti fecero questo album qua, non male, un album che tutto sommato è stato un po' passato anche un po' inosservato. Fino a poco tempo fa non c'era neanche una ristampa disponibile in CD, da qualche anno invece la ristampata, credo, mi sembra sempre la solita Cherry Red, molto, come si dice, mai troppo lodata etichetta discografica. Abbiamo parlato di Gary Numan, ora non sentiamo Gary Numan, di Gary Numan lo sentiremo dopo quando era ancora punk. Per adesso sentiamo questo gruppo di, praticamente un progetto di questo Stephen Milford, un solo album, direi, perché io non ne ho trovati altri, comunque non ne sono catalogati altri su, neanche su Discogs. Questa Catch the Beat, si chiamano Planning by Numbers. Forse il genere non è, vabbè, un po' somiglia a Gary Numan, un synth pop anche con un po' di chitarre, però voi prendete il disco e aprite la copertina apribile e trovate lui che è vestito praticamente come Gary Numan o come i Kraftwerk, più o meno la fonte di ispirazione, come vi dicevo la puntata scorsa, era quella, era Zeman Machine, la copertina di Zeman Machine. E c'è lui, anche lui truccato, un po' alla Gary Numan, cercava di fare probabilmente, di imitarlo in qualche modo. Di questi Planning My Numbers, che poi appunto è il progetto di una, penso che sia una, non so se è una one man band, si farà aiutare da qualcuno, si faceva aiutare da qualcuno, suonava tutto lui, non ne ho idea. Ascoltiamo questa Tomorrow Today.

No, Planning by Numbers è uno di quei dischi minori che invece a mio parere sono belli, mi avrebbero meritato di più. Adesso infatti sentiremo dei gruppi minori, magari che hanno fatto solo un singolo o poco più. Il prossimo pezzo è preso proprio da una di quelle compilation di cui vi dicevo, la puntata di un mese fa, Music compilation di synth pop, sempre della Cherry Red. E questo gruppo qua si chiamano Ucraina, vabbè, è un gruppo di metà degli anni Ottanta. Il personaggio più famoso credo che sia questo Steve Skolnick, che era nei Fisher Z, un gruppo molto più pop, molto più melodico. Hanno fatto un paio di singoli soltanto in quegli anni lì, e uno è questa qui, che si chiama Remote Control.

Ukraine, un gruppo interessante, pochi singoli, come pochi singoli ha fatto anche il prossimo. Quindi no, ne hanno fatti un po' di più, 5-6, addirittura uno a nome Spiral Vision, lo chiamano Vision, con la S o senza, Vision, esatto, Vision. Anche loro, synth pop, gruppo minore, il loro primo singolo, sempre dell'82, si chiama Lucifer Friends, che è quello che sentiamo.

proprio vero che anche il gruppo più sconosciuto, il più minore, che ha fatto pochissimi dischi, può avere la possibilità di fare un pezzo bello in tutta la loro carriera, un pezzo che comunque viene tramandato, nel caso di questi Dream Unit, no scusa, questi Vision, perché questa Last Your Friend è bella, è veramente un pezzo delizioso di synth pop, come ce n'erano tanti all'epoca, in quegli anni lì, negli anni 80, magari, come capita in tutte le scene musicali, i più passavano inosservati a scapito poi di quei pochi che arrivavano in cima alle classifiche. Dovrei andare un po' più calmo perché non ho poi tanti pezzi questa sera, rischiamo di finire prestissimo, ma non è che ci sia poi tanto da dire su sti gruppi qua. Anche il prossimo, questi Dream Unit, non lo so, hanno fatto un solo EP con 4 pezzi, 2 non così così e 2 veramente belli invece. Anche questo è un pezzo che potrebbe, che è rimasto ancora, infatti c'è ancora qualcuno nel 2026 che ve lo fa sentire. Si chiama A Drop in the Ocean, Dream Unit.

finisce via alla fine questo pezzo, questa Drop in the Ocean di questi Dream Unit. Ecco, c'è ancora un po' di synth. Cosa possiamo dire? Ci sta anche un pezzo di prima del pezzo finale che sarà dei Divo. Ci sta anche questo pezzo di altro gruppo che ha fatto, questi hanno fatto un album perlomeno, sempre nell'82, Those French Girls, che poi erano tutti uomini, non erano donne. Il pezzo si chiama, vediamo di farlo partire perché il tempo stringe. Il pezzo si chiama Sorry Sorry, Those French Girls.

Facciamo un piccolo cambio di programma, perché quella di Dio era troppo lunga, la sentiamo dopo assieme a altre due. Abbiamo un po' di pezzi di Dio per allungare un po' il brodo, stasera bisogna metterli, penso che ho portato poche cose. E finiamo allora con un gruppo tedesco, almeno ho evitato gruppi tedeschi questa sera, almeno uno mettiamoli, i Rheingold, questo è l'album dell'84 e il pezzo si chiama Nur ein Wort, grandi Rheingold anche loro. Pubblicità dopo, eh.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti

0: confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
3: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.
4: State ascoltando Radio Città Fujiko.

Cosa c'è di meglio dei Divo per aprire la terza mezz'ora di Sick and Pigs per questa serata, questa ulteriore serata dedicata a New Wave Synth Pop, i Divo. I Divo nella loro versione Synth Pop, perché loro si facevano già uso moderato di tastiere nei primi album. Ma poi da Freedom of Choice in avanti hanno cominciato ad aggiungere sempre più sintetizzatori, fino ad arrivare a Shout, dove il povero Bob Motorsbar è seppellito, tonnellate di sinte, la sua chitarra faceva veramente poco. Questo è l'album dell'82, New Traditionalists, bello anche questo, secondo me, magari non di grande successo come Freedom of Choice, però bello, come leggevo in una recensione dell'epoca, è un disco di musica fatta dall'uomo uomo tecnologico, uomo primitivo, infatti ritmiche primitive con synth sopra. È un bel disco, magari non è tra i più considerati di Divo, invece bellissimo. Vabbè, tutti i dischi di Divo sono belli. Allora, Sick and Pigs, la radio Città Fujiko, ovviamente siete sempre all'ascolto di questo programma e noi proseguiamo. Adesso andiamo sul lato proprio pop, comunque pop non disprezzabile, non bisogna disprezzare il pop se è fatto bene. In fondo i Beatles erano un gruppo pop anche. Kim Wilde, uno dice Kim Wilde, vabbè, Kim Wilde, il suo secondo disco Select dell'82, un gran bel disco di synth pop, ci sono delle gran belle canzoni, a partire da questa Words Fell Down. Poi io vi dicevo che è un debole per Kim Wilde.

Oh, qualcosa tra i Dio e i Cars, forse, questo pezzo di Kim Wilde. Proprio detto, questo secondo disco Select è molto bello, può piacere anche magari a chi non piace proprio il pop, quello troppo, troppo commerciale. Oh, adesso abbiamo ascoltato i Divo, abbiamo ascoltato Kim Wilde, adesso ascoltiamo questo signore qua, che uno direi, quando uscì questo disco nell'82 tutti pensavano è impazzito, no? Neil Young, che era famoso per le sue ballate acustiche folk e anche per le cose un po' più hard, perché fece comunque uscire dei bei dischi hard. Dunque Reactor è precedente a questo, infatti, perché lui aveva firmato per la Geffen e però chissà perché gli era venuto in mente di fare queste cose un po' strane. Oddio, un motivo c'era anche. Stiamo parlando dell'album Trans, il famigerato album di Liang, considerato il peggiore album di Liang. Io ovviamente non sono d'accordo assolutamente, non dico che è il migliore, però è un disco particolare. E poi dico sempre, Neil Young è credibile anche quando fa del rockabilly, fa del synth pop, quando fa dell'hard rock esasperato, è credibile. Mentre invece non è credibile, non so, sarebbe credibile un Bruce Springsteen che fa synth pop col vocoder. Vabbè, cose mie. Diciamo che c'era un motivo anche perché, allora, sicuramente Neil Young quel periodo qua, quindi il periodo di Trans e di Reactor, avevano diagnosticato a uno dei suoi figli una paralisi cerebrale, quindi sicuramente aveva altre cose per la testa che fare musica, però i contratti andavano rispettati con la nuova etichetta Geffen. E quindi fece uscire questo Reactor, che per me questo è un gran bel disco di pezzi hard rock abbastanza ignoranti, molto ripetitivi. E poi questo Trans, che lui la spiegò come un tentativo di una macchina di stimolare il cervello umano, perché insomma il suo figlio aveva bisogno di stimoli continui a causa di questa malattia. Sta di fatto comunque quelli partorì questo disco, che poi non era neanche tutto completamente elettronico, almeno due o tre pezzi, tre mi sembra venivano da un progetto che si doveva chiamare Island in the Sun, quindi molto più acustico, molta roba molto più rilassata. Però c'erano sti pezzi qua, c'era il Sample and Hold che uscì come singolo, ne sentiamo We Are in Control, che se possibile è ancora più synth pop.

Eh sì, che non fu poi neanche il peggio questo disco, ripeto, per me il disco peggiore di Neil Young non è questo, ma è forse Landing on Water, perché non tanto che non siano brutte le canzoni, ma sono arrangiate in un modo troppo plasticoso, quindi ovviamente usano i sintetizzatori in modo troppo finto, quello forse non è un disco che mi entusiasma troppo. Poi nei concerti dal vivo comunque erano sempre belli i pezzi, erano riarrangiati in modo elettrico, erano belli. Poi Neil Young in questo periodo fece poi anche, passò appunto da questo disco qua a quelli Everybody's Rockin' di Rock and Roll anni 50, poi a un Old Ways Country di quello proprio moscio, melenso. Poi quel Landing on Water, poi tornò sui suoi passi ovviamente dopo. Grande Neil Young, un personaggio eclettico, come era eclettico anche il signore del fuoco dell'inferno, Arthur Brown, che ci sarebbe anche gli Scooper, che ha fatto una incursione nel synth pop, ma forse ve l'ho fatto sentire l'altra volta, non ricordo, ce l'ho messo, però stavolta sentiamo Arthur Brown. Anche lui, da buon personaggio eclettico, ha toccato vari generi, non si fossilizza su uno solo. E c'è questo disco che è abbastanza elettronico, Speak No Tech, dell'82, sempre, siamo sempre in quell'anno qui. E Arthur Brown, sentiamo Conversation.

È un disco curioso questo qua, Speak No Tech di Arthur Brown. Anche lui si è lasciato andare queste cose. D'altronde, ripeto, potrebbe essere sicuramente una moda, nel senso vedono che va quel genere lì e certi artisti fanno quel genere lì, però è anche un sinonimo di ecletticità, insomma di interesse per cose diverse da quelle che fanno di solito, no? Passare da Fire, I Am God Who Hellfire, a queste cose è interessante. Direi che finiamo la mezz'ora, dopo vi dicevo che passiamo, rientriamo con un paio di pezzi dei Divo che ci stanno sempre e poi con dei pezzi punk. Vabbè, i Soft Cell, no, facevano andavano in discoteche i loro pezzi, però erano un duo, strumenti elettronici e voce, quindi facevano, se vogliamo, anche loro del synth pop. Abbiamo questo pezzo che si chiama Sex Dwarf. Soft Cell, poi pubblicità e poi vi dicevo, ultima mezz'ora di Sick and Peaks. A tra poco.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: A te che dei social ti frega il giusto, ma ti piace stare tra la gente. Vieni con me, ti porto in via del Pratello. Dalla colazione fino a notte fonda, Vanilia & Comics. Il modo per vivere bene la giornata, perché noi preferiamo i rapporti veri, le relazioni, il divertimento. Vanilia & Comics, cocktail bar, books and more, via del Pratello 100 a Bologna. Se ami la balotta, seguimi, rilassati, divertiti, brinda.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Tutti i giorni a casa tua, Radio Città Fujiko 103 e 100.

0: No, siamo rientrati con i Divo, perché dei Divo non ce n'è mai abbastanza, con questo pezzo Big Mess, che continuavano nella loro, con questo album poi O Noi It's Divo, continuavano ancora nella loro trasformazione in gruppo synth pop. Infatti qui non c'era praticamente chitarra, faceva qualche riff di chitarra distorta ma molto basso, se ascoltavate bene si sentiva, c'era veramente poca di chitarra. Sick and Pigs, ultima mezz'ora, e direi che adesso, come vi dicevo, passiamo, sì, la radio è sempre Radio Stefucico, ricordiamolo, nel caso vi sia sfuggito, nel caso abbiate acceso adesso la radio, sappiate che siete su Radio Stefucico. Vi dicevo che adesso sentiamo un po' di pezzi di quando alcuni di questi gruppi facevano punk in pratica, quindi, perché tanti nuovi gruppi hanno cominciato dal punk, poi sono passati al post-punk, alla new wave, al synth-pop, altre cose. I Cure, beh, i Cure non sono mai stati tecnicamente un gruppo veramente punk, però sul loro primo demo c'è questa Pillbox Tales, che è un pezzo punk.
1: Is this a take?

No, bello, bella questa Pillbox Tales. Non so se hanno, non sono un gran conoscitore dei Cure, non so se hanno mai suonato da vivo questo pezzo, forse agli inizi sì, ma in, dopo, in seguito non credo. Bella Pillbox Tales, Cure. Ovviamente adesso la qualità audio peggiorerà un pochino, perché ripeto, sono quasi tutti questi che sentiremo, poi ne sentiremo quattro, perché stasera dicevo, ho un po' la scaletta un po' corta, poi voglio andarmene un po' prima e finire un po' in anticipo il programma. Sono tutti demo o registrazioni dal vivo, come in questo caso. Anni fa uscì una edizione deluxe del primo album di Tube Away Army, con allegati, oltre agli immancabili bonus tracks, un secondo CD che si chiamava Living Ornaments 78. Faceva un po' il richiamo a quei live di Gary Numan dei Tube Away Army, che uscirono nel, direi nell'80 e 81, Living Ornaments, no, 81 e 82 si chiamano, Living Ornaments 81-82 o Living Ornaments 79-80, non ricordo più bene, ma insomma il succo è quello. Questo si richiama un po' a quelli, Living Ornaments 78, un concerto del 78, quando i Tube Away Army erano decisamente un gruppo punk. E il pezzo che sentiamo, ripeto, con qualità audio così così, si chiama You Don't Know Me, Tube Away Army.

Tube Away Army, decisamente punk. Bello questo dischetto, questo concerto live. Non so se è più stato ristampato da quella volta lì su questa edizione deluxe del primo album, che è già uscito un bel po' di anni fa, tanti anni fa. Allora, Adam and the Ants. Adam and the Ants cominciò come punk, ma poi anche lui, anche nel periodo punk, faceva delle cose strane, tipo quella Deutsche Girls o dei pezzi così un po' particolari, non proprio probabilmente punk. Era molto creativo anche lui. Poi vabbè, recitava il titolo di un CD di Johnson Righiera, ex punk ora venduto, perché poi dai punk duri e puri è stato considerato un venduto quando ha fatto quei Kings of the Oil Frontier, e soprattutto Prince Charming, dove ha esagerato un po', no, forse ha esagerato con quello dopo, con Strip, lì veramente ha esagerato col glamour. Va bene, comunque a me era una delle mie passioni, lo è ancora, Adam and the Ants. Qualcuno dice che, stesso discorso che vale per i Divo, no? Che il miglior Adam and the Ants non l'abbiamo mai sentito su disco. Per i Divo questo non è più vero, perché in questi ultimi anni, 10 anni, sono usciti una marea di cose dai loro primi demo, e ve lo ricordo, uscirà anche un bel concerto live del 75 tra poco, che comprerò e vi farò sentire magari nella prossima stagione, perché Sick and Pigs si avvia alla fine, visto che questo mese, certo, finiamo a fine maggio, quindi ci sono ancora 4 domeniche, 2 saranno in differita e le altre 2 vi dirò dopo. Comunque, Adam and the Ants, sentiamo qualcosa dai suoi primi demo, che anni fa era Marco Pironi, aveva progettato di farli uscire, fare un bel cofanettone con tutti i demo e un altro bel cofanettone con tutti i singoli in CD, ma non se ne è mai fatto nulla. Comunque, del Adamant primo periodo punk sentiamo questa Fat Fun, un pezzo che non è mai stato ripreso. Lui i pezzi del suo primo periodo spesso li rimetteva nei lati B dei singoli, e questo non è mai stato reinciso.

anche qua qualità audio così così, ma come anche per i prossimi pezzi, valore storico immenso. Niente, vi dicevo, finiamo un po' prima, abbiamo un ultimo pezzo. Prima dell'ultimo pezzo vi ricordo che, come dicevo prima, Sick and Pigs, direi che torna in diretta domenica prossima con una puntata sui Motorhead, perché ci sono state un bel po' di uscite interessanti dei Motorhead, Motorhead e dintorni. Poi ce ne saranno sicuramente un paio in differita, credo, ma vedremo. E poi l'ultima sarà in diretta, ovviamente. Ultima puntata della 30ª stagione di Sick and Pigs. Pensavo di fermarmi, visti tutti i problemi che ho avuto, ma non lo so, vedremo la stagione prossima. Intanto vi dicevo dei Simple Minds, avevo un bel concerto del proprio periodo precedente al primo album, ma la qualità era veramente, era troppo pessima, e quindi ripieghiamo anche qui su un demo. Qui non so bene se si chiamassero già Simple Minds o si chiamavano ancora Johnny and the Self Abusers, comunque è in mezzo a queste due denominazioni una serie di demo, e noi sentiamo questo pezzo decisamente punk, che si chiama 1818. Con questa vi saluto, vi auguro una buona serata, vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Città Fujiko, ovviamente. Dopo questo poi ci sarà anche un pezzo dei Motorhead, così fa da aggancio un po' alla puntata prossima, dove avremo il buon Lemmy. Bene, buona serata, buon inizio settimana. Simple Minds o Johnny and the Self Abusers, 1818. Ciao, buona serata.

0: E benvenute, benvenuti a una nuova puntata di Rod Radio, parole, musiche in movimento, la trasmissione che chiude il palinsesto settimanale di Radio Città Fujiko. È una puntata particolare stasera, una di quelle puntate che io amo molto perché c'è qualcuno che mi fa compagnia e mi toglie dalla solitudine, che è piacevole certo alle volte, ma insomma alle volte è altrettanto piacevole romperla. Stasera a Rod Radio raccontiamo una storia molto lunga, perché è una storia che dura da 30 anni, proveremo a farlo in 40 minuti e proveremo a farlo con uno dei grandi protagonisti di questa storia, perché lo è fin dall'inizio, dai primissimi passi. Presento subito e lo ringrazio di essere qui, perché oltre che il cantante chitarrista dei Cat, il gruppo ovviamente di cui sto parlando e di cui avete sentito un estratto dei primissimi tempi, poi Carlo ce lo presenterà in copertina, che ci ha dato la copertina della televisione, anche Carlo, un caro amico, bentornato, tra l'altro sei già stato nella mia trasmissione.
1: Sì, essendo appunto attempato, magari quando c'è qualcosa di un po' più di storico che riguarda la scena bolognese, magari capita che ci incrociamo esatto. E incrociamo le nostre parole su questi microfoni, esatto. Per cui
0: sicuramente questa saluto. Non è una trasmissione dove si ascolta roba con l'autotune, quindi,
1: esatto. Quindi sicuramente
0: lo possiamo dire tranquillamente. Allora Carlo, abbiamo detto che siccome è una storia molto lunga partiamo a bomba a raccontarla, okay. Cioè, abbiamo detto che è iniziata 30 anni fa, no?
1: Esatto.
0: Il pezzo, diciamo, che ci ha dato la copertina, Operation Manitoba, è un po' la prima pietra messa lì dei Cat.
1: Esatto, e tra l'altro prima dicevi cioè, dall'inizio, tra l'altro ero quello che in teoria non doveva restare nel gruppo ed è l'unico che è rimasto accanto a Ferruccio Quercetti, l'altro chitarrista e cantante dei Cat, per tutto questo tempo. Quindi continuiamo noi due e attorno a noi si sono avvicendate varie persone alla batteria, ma non solo. E infatti quest'album, il nostro primo album Operation Manitoba, uscì nel 98 e c'erano già state non so quante defezioni di batteristi, insomma cambi di formazione in un momento tra il 96, la nostra nascita, e il 98, l'uscita del disco. Addirittura siamo stati in 6, c'era un batterista, un bassista, una cantante, 3 chitarristi.
0: Faccio una orchestra.
1: Esatto. Un'orchestra. Qua già avevamo iniziato a sfoltire, non c'era più il basso e ormai il sound senza l'apporto del basso dei Cat si stava già definendo. C'erano ancora le 3 chitarre, oltre la mia e quella di Ferruccio c'era anche un'altra chitarrista, Luisella Matricardi, e c'era la cantante Elena Scocco e alla batteria c'era Daniele Pala, un funambolo dei tamburi, anzi io lo chiamavo l'ammaestratore dei tamburi perché sembrava veramente un mandriano che governava questa mandria di tamburi.
0: Ascolta Carlo, però qual è il momento in cui un gruppo di

0: persone decide facciamo una band. Cioè, c'è un prima e un dopo.
1: Sì, ci sono vari modi di mettere su le band. C'è il gruppo di amici che è appassionato e che in maniera quasi naturale inizia a suonare anche con degli strumenti di fortuna e mette sulla band. E quello, ad esempio, è la mia esperienza con la mia primissima band quando abitavo ancora con i miei in Sardegna. Una volta arrivato qua a Bologna conosci tanta gente, magari le amicizie non sono così veramente viscerali e perpetrate nel tempo come quando sei piccolino, e la passione è quella che ti lega ad altre persone, e anche la voglia di impegnarsi nel fare qualcosa. E questo è il caso dei Cat. Cioè, in questo caso Ferruccio era appena tornato da una sua esperienza all'estero in Erasmus, e una volta arrivato a Bologna aveva voglia di mettere su una band, fare dei brani propri, e con lui ci eravamo già conosciuti, avevamo già insomma condiviso parecchia della nostra passione per la musica, e qualche contatto l'aveva lui, mi chiese qualche contatto per mettere su la band. In teoria io non dovevo suonare nella sua band e quindi gli diedi ad esempio il contatto del batterista, e loro pian piano si sentirono e si organizzarono per fare la prima prova in cui mancava il bassista, quindi mancava un elemento. E allora Ferruccio mi disse: vabbè, guarda, manca il bassista. Io dissi: ok, io ho un basso a casa, eventualmente vengo, fin tanto che non trovate il bassista magari vi do una mano, non so a che ora arrivo. Infatti loro iniziarono queste prove, pensavano che io non arrivassi mai, perché lavoravo in quel periodo, lavoravo da un'altra parte.
0: Sarai quindi arrivato tardi, però poi ti sei fermato per tardi.
1: Per cui era colui che non doveva rimanere, che è arrivato in ritardo, non doveva rimanere, e ancora sono qua a raccontare la storia dei Cat.
0: Allora andiamo al secondo disco, anche così poi facciamo un altro intermezzo musicale, perché abbiamo voglia di farli sentire questi Cat.
1: E quindi dall'esperienza di Operation Manitoba abbiamo iniziato a fare tanti live in giro per l'Italia, anche qualcuno all'estero già, e dovevamo un po' arrivare a fare, perché era Operation Manitoba è stato un disco che fortunatamente ha avuto una buona accoglienza da parte della critica, e quindi dovevamo fare il secondo disco, che è sempre il disco che un po' è quello che mette alle prove le band che vogliono proseguire.
0: C'è Caparezza che cantava: il secondo disco è sempre più difficile.
1: Esatto, ma è così, in effetti è così anche dal punto di vista di tenuta della band. Infatti tra il primo e il secondo disco ci furono diverse vicissitudini che portarono poi pian piano di nuovo a una nuova all'interno della band, perché andò via la terza chitarrista della band, rimanemmo in quattro, e quindi con questa nuova formazione, con un sound già molto più vicino a quello che proponiamo anche adesso, arrivammo a registrare Will You Die For Me, un disco, penso, per l'ascoltatore, sicuramente lo è stato per noi, ma penso anche per l'ascoltatore, molto intenso, e forse anche il titolo mi dà un'idea.
0: Il titolo è abbastanza forte, ma noi ci andiamo proprio a sentire.
1: Esatto,
0: la title track. Esatto, Will You Die For Me?

0: Rieccoci in studio con Carlo per un altro piccolo salto in avanti, no? Però ogni salto perdete qualche pezzo, però va detto che secondo me, almeno io per le mie poche conoscenze critiche, diciamo così, però acquistate in sound, perché è un sound che secondo me dall'inizio si diversifica,
1: sì.
0: No?
1: Sì.
0: E accoglie varie sfumature di generi,
1: si diventa sempre più definito sicuramente,
0: sì,
1: anche,
0: sì, sì.
1: Forse anche per una semplicità,
0: ma anche più ricco, anche più ricco mi sento di poter dire. Allora portaci da Will You Die For Me a Bare Bones.
1: Il passaggio è stato per quanto riguarda la perdita degli elementi, nel passaggio tra Will You Die For Me e Bare Bones, venne meno la cantante, nel senso,
0: cioè,
1: che
0: venne meno, cioè, nel senso chiariamo che, il veneno,
1: esatto,
0: abbandonò il gruppo
1: la cantante per un periodo, comunque ci accompagnò nei concerti, anche in un paio di brani su Bare Bones, una nostra amica e collaboratrice, una persona con un talento veramente enorme, Cristina Negrini, che era anche la cantante e attrice principale in quel periodo dei Motus, una compagnia teatrale, insomma, molto importante del teatro di sperimentazione in Italia. E le aveva appena lasciati a inizio anni 2000 e aveva voglia di fare dell'esperienza con una band dal vivo rock, e quindi suonammo un po' assieme. Fu un'esperienza bellissima anche quella, perché comunque Cristina veramente era un personaggio niente male, e lì pian piano definimmo comunque il nostro sound e la nostra lineup. Diventammo un trio a tutti gli effetti, con il batterista che poi è il batterista che è rimasto anche per più tempo nella band, Francesco Bolognini. E si definì il suono dei Cat. Tra l'altro quel disco si intitola Bare Bones, che significa praticamente ridotto all'osso, proprio per questo motivo, non tanto per il nostro fisico, che non è mai stato particolarmente asciutto, ma proprio perché la band veramente sia a livello sonoro che di come in quantità di elementi del gruppo, veramente era arrivato all'essenziale, e niente, quindi questo fu proprio per noi è il momento di passaggio tra la fase 1 e la fase 2 della band.
0: Ti fermo che andiamo a sentirci qualcosa, tanto per rimanere in titolo, come si può dire, rimaniamo in tema di titoli un po' cruenti. Noi andiamo da Bare Bones a sentirci Torture.

0: Ale, beh, questo è un gran pezzo, devo dire. Un gran pezzo. Mi ricordava anche qualcosa. Adesso poi, quando finiamo la trasmissione, poi me ascolto, mi agganciava a qualche suono, qualche reminiscenza del mio passato. Carlo, la dimensione live. Poi andiamo avanti con la storia, però, perché credo, no, credo che voi siate veramente una band di strada, nel senso che di strada ne fate molta, molta per andare. No, si chiama Road Radio, si chiama Road Radio, la mia trasmissione, quindi siete nel posto.
1: Ah, sicuramente sì, abbiamo, di chilometri ne abbiamo bruciati parecchi.
0: No, però aggiungo,
1: c'era il mio meccanico ogni volta che portavo la macchina con cui andiamo in giro, che si stupiva e diceva: ma scusa, che cosa hai fatto? Dove sei stato?
0: Allora, prova, adesso non ti chiedo di quantificare, però normalmente quante date fate in un anno? Normalmente, chiaramente abbiamo, poi dei periodi di più, dei periodi
1: di meno. Logico, abbiamo periodi magari più intensi, altri un po' meno. Tendenzialmente, normalmente cerchiamo di fare all'anno almeno un 30-40 date minimo, come minimo sindacale. Poi è logico, ci sono stati purtroppo gli anni del Covid e un paio di anni in cui per motivi vari, l'ultimo l'anno scorso, dove abbiamo fatto solo poco meno di 20 date, tra le 10 e le 20 date, adesso esattamente non mi ricordo, ma per scelta, perché volevamo concentrare le date quest'anno, che è appunto il trentennale, volevamo fare un po' più un'attività live un po' più intensa, come se fosse uscito un disco, perché poi logico che l'attività si intensifica quando porti in giro,
0: devi presentare un lavoro nuovo,
1: l'album nuovo, e in quel caso là le date sono 50-60 anche all'anno. C'è stato un anno particolarmente intenso dove abbiamo sfiorato le 100 date, abbiamo fatto 91-92 date,
0: cioè sono qualcosa come avete suonato praticamente due volte alla settimana.
1: Abbiamo suonato tanto, perché quell'anno facemmo due tour lunghi in UK, nel Regno Unito, forse se non ricordo male anche un tour in Europa e diverse date in Italia. È stato un anno molto intenso, perché logicamente per noi i Cat sono passione e forse anche un modo per evitare di altri problemi, diciamo, psicologici per ognuno di noi, perché è un modo sicuramente per tirar fuori anche quello che ci bolle in pancia. E, però insomma richiede una certa costanza, un impegno che poi va gioco forza a ricadere anche su tutto il resto della tua vita, perché comunque ognuno di noi ha il nostro lavoro, certo, da portare avanti, ha la nostra vita privata da portare avanti e le nostre relazioni, insomma, è stato sicuramente un anno intenso, complicato per molti versi, ma dal punto di vista musicale sicuramente più che soddisfacente, perché andare in giro per noi è prioritario, è la nostra vita, è il nostro modo di promuoverci anche, perché poi alla fine questo è il nostro, non siamo una band che basa tutta la sua esperienza sulla capacità dell'ufficio stampa nel promuoverti. Il nostro ufficio stampa siamo noi stessi che andiamo in giro a suonare, e anche perché questa cosa qua ci ha permesso nel tempo anche di creare un legame particolare con le persone che poi vengono a sentire i nostri concerti, e a creare quella sorta di piccolo rito collettivo che è un nostro concerto, un nostro live, per chi fosse già capitato in uno dei nostri concerti avrà potuto notare che per noi è basilare poterci confrontare, avvicinare e coinvolgere il pubblico, tanto da...
0: Esatto, ti fermo perché proprio voglio sottolineare questa cosa qui, vorrei che non passasse così, ma fermiamoci su questa cosa qui, perché la vostra dimensione là, io poi ti conosco, essendo tu una persona pacata, decisamente una persona che non si esprime per tuffi sul normalmente sulla gente, vederti dal vivo è veramente, però chi non vi ha visti deve farlo, perché veramente è un'esperienza di trasformazione nel senso più nobile del termine, cioè di trasformazione artistica, no? L'artista che si toglie la sua pelle di uomo e lascia lì davanti e mette a disposizione degli altri la pelle dell'artista, è veramente uno spettacolo così, è veramente una messa laica, una celebrazione.
1: Grazie, questo per me io lo prendo come un complimento,
0: lo è
1: perché in effetti è un po' così, cioè il nostro, come dicevo prima, è proprio una ritualità, la forma del concerto prende proprio una sequenza di riti con una sorta di finale catartico dove si cerca insomma di abbattere la solita frase magari per chi la sente, però si cerca di abbattere il confine tra chi sta sul palco e chi sta sotto. Chi è venuto ai concerti, chi ha visto qualche concerto dei Cat, sa che non è solo un modo di dire il nostro, per cui diventa veramente un rito che coinvolge tutti e penso che sia una delle cose più belle per quanto mi riguarda nella mia vita, una cosa veramente impagabile, vedere nel volto di chi viene ai nostri concerti, quando va via dal concerto, quando passa a salutarti, perché è così, insomma, vuole salutarti, vedere che c'è un sorriso brillante in faccia, veramente che in quel momento per me, cioè, può esistere tutto e niente, ma quello è la cosa che veramente mi dà la maggiore soddisfazione nella vita.
0: Andiamo a sentirci allora il passetto successivo, hai 10 secondi per presentare Sweet Words dal disco A Different Beat.
1: Sweet Words è un po' la nostra hit
0: e anche, diciamo così, abbiamo migliorato
1: con i titoli
0: ci siamo addolciti
1: anche se poi vabbè il testo
0: Sweet Words.

0: lasciamo le parole dolci, si fa per dire, dei Kadda, Different Beat, e torniamo in studio. Parlavamo della dimensione live. Io, Carlo, sono andato a vedermi, a prendermi dal vostro sito, no? Avete avuto, tra l'altro, tra le grandi soddisfazioni, perché queste lo sono senz'altro, avete avuto anche, oltre alle collaborazioni, alcune le hai già citate, che avete avuto, avete anche aperto, insomma, delle cose mica di poco conto, no? Radio Birdman, Violent Femmes, Ulaanbaatar, insomma, tanta roba, insomma, vi siete mischiati con livelli importanti,
1: abbiamo avuto, insomma, la fortuna di poter condividere il palco con delle band che per noi già solo il pensiero di poterli sentire dal vivo era già impensabile. Una di queste,
0: anche perché,
1: una di queste, gli Stooges,
0: perché non... avevo tenuto i mudone degli Stooges, li avevo tenuti proprio,
1: sì, Madonna, abbiamo suonato un paio di volte, è stata veramente una bellissima esperienza, però dicevo, con gli Stooges non pensavamo neanche mai di poterli vedere dal vivo, perché era una band scioltasi prima che noi stessi nascessimo, ma non come band, proprio come persone, per cui non pensavamo di avere questa fortuna, e invece l'abbiamo avuto, tantissimi brividi. È stato uno dei momenti veramente, per quanto mi riguarda, ma so che quello che dico è condiviso anche da, perlomeno da Ferruccio, dall'altro mio socio nel crimine, come amiamo dire, nei CAT, perché fu veramente un'esperienza sbalorditiva, e nel momento in cui lo stesso Iggy venne in quello che potremmo definire il camerino dove eravamo, perché noi non ci azzardammo a solcare la soglia del suo, invece lui dopo il concerto, dopo un po', molto tranquillamente venne da noi a dire: "Ah, sounds good guys", cioè farci i complimenti del concerto, che aveva visto una parte, perché era arrivato, che era già iniziato, che quello che aveva visto gli era piaciuto molto,
0: e voi vi siete
1: una volta detto questo, vabbè,
0: e voi vi siete sciolti,
1: noi siamo a posto. Cos'altro sperare per sé, per la propria vita,
0: è vero,
1: appassionato di musica.
0: Esatto. Carlo, abbiamo una decina di minuti, dobbiamo correre perché dobbiamo sentire ancora.
1: 30 anni sono tanti.
0: Sono tanti in pochi minuti.
1: Beh, allora io andrei avanti su Annihilation Road, un altro momento comunque topico e importante, perché Annihilation Road venne registrato a New York Studios di Matt Vertarei a New York, appunto. E Matt Vertarei, collaboratore di John Spencer, anche qua un altro momento buffo, con gli Heavy Trash condividemmo il palco diverse volte. Un altro momento buffo: alla fine delle registrazioni di Annihilation Road andammo a questa festa dove a introdurci furono proprio John Spencer e la allora moglie Cristina Martinez, una donna bellissima, cantante di Boss Hogg, in questa festa privata che davano lì a Brooklyn, e per cui anche quello fu un momento così abbastanza buffo, con lui che chiedeva a noi come erano andate le registrazioni, cosa facevamo,
0: e no. Sì, benissimo.
1: Esatto. Però, a prescindere da questo, è stata anche quella un'esperienza fantastica, andare a New York a fare quello che hai sempre voluto fare nella vita.
0: Cosa ci sentiamo?
1: Awesome.
0: Carlo? Ok.

0: sfumo, Carlo, sfumo, sfumo, sfumo, ma perché il tempo corre, è un peccato sfumare, ma devo sfumare.
1: Fallo pure, lo faccio, lo devo fare
0: con la morte nel cuore, you kill me first. Abbiamo fatto anche un piccolo scherzetto, perché abbiamo messo due brani,
1: uno dietro l'altro. Perché scorreva bene, no?
0: Perché scorreva benissimo.
1: Allora, quindi era tratto dal penultimo disco dei Cat, Second Skin, che è un disco corale, dove c'è il passaggio anche qua, va via il nostro batterista storico Francesco Bolognini, c'erano vari batteristi, qua tra l'altro suona ancora lui, però abbiamo suonato con diversi batteristi in quel disco, e fino ad arrivare poi alla formazione attuale, che vede alla batteria Tony Busa, con cui abbiamo registrato l'ultimo disco, che si intitola Dead City Night,
0: e con cui chiuderemo
1: andiamo a chiudere la nostra carrellata
0: però i prossimi 30 anni
1: è arrivarci ancora in forma,
0: esatto, ancora in piedi.
1: No, noi
0: tu lo sai che Bob Dylan, no, da ormai sono un 50 anni, ma 40, che c'ha il Never Ending Tour, perché dice che vuole morire sul palco.
1: Per noi vale la stessa cosa, alla fine è quello che ci piace fare, è quello che forse ci viene anche bene, per cui perché non continuare a farlo fin tanto che ne hai la voglia, perlomeno, no? E noi al momento ce l'abbiamo.
0: Benissimo.
1: Ve lo garantiamo.
0: Ok. Allora io...
1: Venite a trovarci, venite a vederci dal vivo e vi renderete conto anche voi.
0: Allora, cari, io ti volevo anche fare una domanda sulla scena, ma possiamo, anzi, abbiamo parlato dei Cat, forse era i Cat, il tempo è veramente finito, concluso, però questo significa che tornerai, perché parleremo dell'attuale scena garage rock punk bolognese insieme a te, quindi preparati a tornare per un'altra puntata. Tu avevi scelto un brano per chiudere, io invece, come dire, con l'arroganza del conduttore della trasmissione, mi sono imposto, perché Dead City Night, che poi il brano che dà il titolo all'ultimo lavoro, è un bluesazzo che a me piace, io li chiamo di quelli che hanno la rogna addosso, la carta vetrata che ti entra dentro, mi piace, un pezzo che mi piace tantissimo, per cui lo impongo come buonanotte alle nostre radioascoltatrici e radioascoltatori. Lunga, long live,
1: tra l'altro si presta alla notte,
0: si
1: no?
0: Presta alla notte, esatto, stiamo entrando nel cuore della notte, caro, ti riaspettiamo qua. Lunga vita ai Cat, Dead City Night.
1: Ciao.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 0512403 10 www.aaa-angelica.com.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
2: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
3: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio, Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli. Esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16, degustazioni e cibo contadino. Alle 17.30, champagne al popolo. Una proposta di laboratorio collettivo. Alle 20, DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio a Fondo Comini.

stai ancora lì a guardare il mondo dal basso. Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.